0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign.

0: on time.
1: Radio San Marino.
2: Power play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2011.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: ti potessi dire.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, new play.
4: LB1, I need a sign.

22 minuti, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo della pizza. Dalla periferia al centro della capitale, la pizza romana sta vivendo una vera e propria rivoluzione gastronomica. Parola del New York Times. Ho vissuto 12 anni a Roma e devo dire la verità, insomma, è da un po' che è successa sta cosa e che gli americani si sono svegliati tardi, ecco. Comunque, secondo il prestigioso quotidiano

americano, l'evoluzione della pizza al taglio, della scrocchiarella o della versione al piatto sta vivendo proprio a Roma l'età dell'oro, con nuove varianti della farcitura delle polpette stufate al vino bianco con piselli all'agnello aromatizzato sulla pizza, al cumino passando per le confetture di cipolle, carciofi fritti, ricotta di pecora. Boh, vabbè, mi mancava, ecco, questa parte, quindi devo ammettere, in questo caso un po' di ignoranza c'è, nel senso che io sono di quelli un po' più, che dire, tradizionalisti anche per quanto riguarda la pizza, no ai cuori di palma e dovrei dire no a tutta una serie di cose, che le polpette stufate sulla pizza, ma per favore. C'è Achille Lauro adesso su Radio San Marino e il suo singolo si intitola La città degli angeli. Buongiorno.

E siamo arrivati adesso all'appuntamento che dedichiamo abitualmente a quelle che sono le novità della settimana e quindi l'opportunità di scoprire meglio quelli che sono i potenziali numeri uno di domani, le future new entry della nostra Top 50 che trovate nel weekend con Brunello Ugolini. Napoleone, la canzone si intitola Cucù Marie. La ascoltiamo adesso qui su Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, freschissimi Titan Coop, fior di ricotta di mucca San Patrignano, 6,50 € al chilo. Per i clienti Fidelity Più, l'onza di suino a fette, fattorie natura, 6,90 € al chilo. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. E adesso la nostra compilation, fra poco Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, i Maroon 5 di She Will Be Loved, comincia Gino Paoli con Gorilla al Sole.

siamo arrivati alle 8.45. Buongiorno, buongiorno a chi è in movimento, che sta viaggiando. Una pianta poliziotto, e questo è l'ultimo stratagemma messo a punto dal Dipartimento di Polizia di Dunellen nel New Jersey, che è costato ben 74 multe agli automobilisti distratti. Un appostamento alternativo che però ci è entrato nel segno l'obiettivo: scovare i guidatori che utilizzano il cellulare alla guida e sanzionarli soprattutto. E lui vestito da pianta, che meraviglia davvero, no? Ecco, quando si dice il talento, naturalmente l'inventiva. Dito nella piaga, businessman.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
6: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
5: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
6: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Siamo arrivati alle 8:54 minuti, buongiorno, questa è Radio San Marino, è tempo adesso della nostra collection. Due fratelli inglesi che praticamente hanno fatto un sacco di belle esperienze in tournée anche con i Joy Division, cominciano da soli questo loro percorso. Right Said Fred, Don't Talk Just Kiss.

esattamente Right Side Fred con Don't Talk Just Kiss, era il 1992 ed era la nostra collection. Gordo, Rainer, Zone Welt, la canzone Locco Locco su Radio San Marino.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico, nella giornata di mercoledì ancora tanto caldo sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale, con temperature che sfiorano i 40 gradi sulle aree pianeggianti al pomeriggio e le minime che non scendono sotto i 25-26 gradi soprattutto nei centri urbani. Dal punto di vista meteo, poco da segnalare, qualche annuvolamento in più sulla dorsale appenninica con dei locali fenomeni che tenderanno però a privilegiare il versante tirrenico. Con questo è tutto. Per sapere quando finirà l'ondata di caldo, rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Sono le 9:01, siete con Roberto Bagazzoli in questo momento qui sul Titano. Noi siamo a 700 metri sul livello del mare, la sede di Radio San Marino praticamente in città. Ci sono fuori 28 gradi. Ben trovati naturalmente, buona giornata, non so quanti impegni abbiate, ma sicuramente ecco sarete più concentrati su quello che su quando finirà il caldo. Vabbè, comunque noi ci siamo a rinfrescarvi con la nostra musica, fra poco con Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, subito Emma, Fabri Fibra e Antidroga.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Pretty Tunstall, Black Horse and Cherry Free. Black Horse and Cherry Free. Era il 2005. Allora andiamo a sfurgugliare nella generazione Z. Per la generazione Z i viaggi non sono più mete esotiche o fuori dall'Italia, ma ritorni alle radici. I giovani infatti scelgono, non so, le case di famiglia, lo stare con i nonni, sicuramente anche per risparmiare. Il 31% tornerebbe alle origini per stare appunto con i nonni, mentre il 24% per vedere gli amici di quando erano più piccoli. Non è una questione di nostalgia, ma il bisogno di rinsaldare quelle che possono essere le relazioni, dicono, di una vita, quelle che restano ovviamente nel tempo. Nessuna spiaggia caraibica quindi, o parti hollywoodiani sulla spiaggia, ma la voglia di starsene belli, tranquilli, nei posti e con le persone amate. Figura perno intorno a cui far ruotare le vacanze, dicevamo, la nonna. Io poi arrivo da una famiglia dove la nonna ha avuto, almeno per quanto mi riguarda, un ruolo veramente fondamentale. Potrei dire che a un certo punto ha preso il posto della mia mamma, per cui ecco, io mi ci rivedo in un certo qual modo. Adesso lasciamo stare la generazione Z, dove io praticamente no, non vado, non voglio sapere se ci entro, se ci, non importa. Harry Styles su Radio San Marino adesso con Dance No More.

Giorgia con Parlami d'amore era il 1999 e le loro carriere sono molto diverse, ma questa volta il traguardo è lo stesso. Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos hanno deciso di mettere insieme risorse, competenze e reti internazionali per dare vita a quella che viene definita come la più grande iniziativa filantropica mai dedicata esclusivamente al recupero delle specie in pericolo critico di estinzione. Il progetto si chiama Phoenix Species Project e nasce dalla collaborazione fra il Bezos Art Fund and Rewild, organizzazione fondata da Leonardo DiCaprio insieme al biologo Wes Serkest, con il sostegno di Age of Union e della Todd Grace Family Foundation. Sul tavolo ci sono 200 milioni di dollari destinati ad un solo obiettivo, un obiettivo tanto ambizioso quanto urgente, ovvero impedire che 100 specie animali e vegetali scompaiano in maniera definitivamente dal nostro pianeta, ed è una scelta veramente importante. Madame, mamma no mamma.

vinto circa 1 milione di euro al gioco Million Day, basato sull'estrazione di 5 numeri compresi fra l'1 e il 55, ma per un equivoco ha buttato il biglietto vincente nella spazzatura. Quando si è accorto dell'errore è riuscito a recuperarlo grazie alla SAMB, la società pubblica che gestisce la raccolta rifiuti dell'area di Bari. La vincita risale a venerdì scorso ed è avvenuta a Bitonto, in provincia di Bari. Ecco, capisci? Un milione è andato e 1 milione è fortunatamente tornato, perché poi datti un po' pace e se te ne accorgi, vabbè, che vorrei, siamo sbadati, vogliamo dare la colpa al caldo anche per questo? Beh, direi minimo. Mercoledì 5 agosto, Roberto Pagazzoli che vi sta parlando, ecco Brescia, dai che fai?

un detto popolare che recita: hai più fondo schiena che anima, no? Più o meno. Vabbè, ho edulcorato, ma mi sembra più che giusto. Questo accade alle persone che sono particolarmente magari fortunate agli occhi degli altri. Ma lui ha avuto veramente una botta di fortuna grossa. Mi sto

Siamo arrivati alle 9:27 minuti. Buongiorno, questa è Radio San Marino con Roberto Baghezzoli fino alle 10, pronti come sempre a fare quattro chiacchiere insieme quotidianamente, ma anche a farvi sentire gran bella musica. In questo caso ci concentriamo su quelle che sono le novità della settimana e allora anche le future new entry, insomma, della nostra classifica. Charlie XCX con il singolo che si intitola Camera, adesso.

su Radio San Marino, sono le 9.30, buongiorno, bentrovati, era un'altra delle nostre novità, Charlie XCX con Camera, stiamo scoprendo ovviamente quelli che sono i futuri numeri uno di domani. Un po' di cronaca rosa, che ne dite? Una foto sui social ha acceso l'attenzione sulle vacanze di Francesco Totti e Noemi Bocchi, forse ce n'era anche del bisogno perché da un po' che non se ne parla di sti due qua. Stanno trascorrendo alcuni giorni all'insegna del relax, della complicità e della natura. L'ex capitano della Roma e la sua compagna hanno scelto un soggiorno lontano dai ritmi quotidiani, fra panorami mozzafiato, bellissimi fra le altre cose, momenti privati e incontri che hanno fatto sorridere i tifosi giallorossi. Lo scatto più discusso, a quanto pare, è diventato virale, è del 3 agosto, che mostra un momento molto personale della coppia in una stanza in legno molto bella, con grandi vetrate e splendidi panorami, dove si intravedono le gambe nude di Totti e Noemi a letto. Adesso, no? Uno può fare e pensare qualunque cosa. Potrebbero essere in pigiama, potrebbero essere in mutande, no? Ecco, non necessariamente nudi, comunque vabbè, c'è quell'aspetto pruriginoso intorno alle cose che comunque fa sì che se ne parli, e quanto se ne parla. Summer Compilation fra poco con Samurai J, Flamenco Paranoia, Jennifer Lopez con Ain't It Funny. Comincia intanto Basic Connection, Háblame Luna.

siamo arrivati alle 9:41 minuti e proprio di Jennifer Lopez chiacchieriamo, perché continua a raccontare la sua lunga estate italiana. Dopo gli appuntamenti mondani e professionali in Sicilia, la pop star ha attraversato il paese insieme ai figli Max e Oscar, entrambe diciottenni, condividendo sui social alcuni momenti del viaggio fra Roma, Città del Vaticano, Genova, Milano, Venezia, dove fra le altre cose si è chiacchierato tantissimo di questo suo omaggio a Madonna. Beh, insomma, ha scritto: in viaggio con i miei coconuts prima che vadano all'università. Almeno questo è il messaggio che accompagna l'immagine di famiglia. Non si tratta quindi dell'ultimo viaggio con i figli, ma dell'ultima grande vacanza prima di una svolta destinata a cambiare anche quelli che sono gli stessi equilibri familiari. Quindi in bocca al lupo e buona permanenza a Jennifer Lopez. Magari ci viene a trovare anche qui sul Titano, perché no? Gianna Nannini, Marrakesh, adesso ritroviamo la meravigliosa America.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. LB1, I need a sign. I need

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria.

0: di Stato per il lavoro.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino all'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
2: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Trolley idealmente pronto, naturalmente salutiamo tutti coloro che sono in vacanza, che ce l'hanno sfatto il trolley giustamente, ma è pronto il nostro trolley perché stiamo per fare il nostro viaggio nel tempo, quello che c'è ogni ora intorno al 50° minuto qui su Radio San Marino. È tempo di fare un viaggetto verso il 1996, George Michael.
8: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Action, così siamo arrivati anche al momento dei saluti. Io vi aspetto come sempre domani, sempre fra le 8 e le 10. In arrivo c'è Katia De Monte, vi lascio con Laura Pausini. Immensamente buona giornata.

Buongiorno, buongiorno, 10 in punto di questo mercoledì 5 agosto, Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, come sempre tutte le mattine in diretta con voi, voi che siete

spero di poter mantenere la stessa promessa. Allora, iniziamo con la nostra frase di oggi, che è di Toni Morrison, questa straordinaria scrittrice statunitense, premio Pulitzer, prima donna afroamericana a ricevere nel 93 il Nobel per la letteratura, che ci dice: se c'è un libro che vuoi

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: che bella questa atmosfera un po' sospesa, i Glass Animals con Heat Waves su Radio San Marino nel nostro mercoledì mattina. E adesso in questa atmosfera un po' così ritorniamo alla frase di Toni Morrison con cui abbiamo aperto questa mattina, che dice: se c'è un libro che vuoi leggere ma non è ancora stato scritto, allora devi scriverlo. Che non significa che oggi magari dobbiamo comprare tutti un quaderno e iniziare, non so, un romanzo di 800 pagine. Diciamo che è un invito a non aspettare sempre che siano gli altri a creare quello che magari noi vorremmo trovare. Quindi, che ne so, se manca un progetto capace di entusiasmarci, un'occasione o un modo diverso di fare qualcosa, ecco, forse possiamo cominciare proprio noi, anche in piccolo, anche senza conoscere perfettamente il finale. Del resto, nessuna storia nasce già rilegata con una bella recensione poi in copertina. Quindi aspettare che tutto sia pronto è elegante, però rischia di diventare veramente un'attesa infinita. Quindi meglio una prima pagina imperfetta che un libro rimasto soltanto nella testa. E allora facciamo una cosa, noi parliamo proprio di tutto quello che ci rende riconoscibili. Gabri Ponte, Giovanotti, con DNA, la nostra estate qui su Radio San Marino.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Capri Ponte Jovanotti, prima poi Michael Learns to Rock con la loro Someday, un giorno, diciamo la collocazione temporale di tutto quello che non abbiamo nessuna voglia di fare magari oggi. Un giorno sistemerò l'armadio, un giorno metterò in ordine quel casetto, un giorno capirò finalmente perché, che ne so, ho 50.000 cavi e non so cosa serva nessuno di loro. Ebbene, vi dico subito e vi do la notizia: c'è una professionista di organizzazione domestica che ha lanciato un principio liberatorio proprio in merito a tutte queste questioni. Cioè, lei dice: non è necessario piegare ogni singolo indumento. Quindi, se un cassetto, ad esempio, contiene solamente biancheria, anche non messa lì con precisione militare, è già abbastanza organizzato. Quindi, io mi tiro già su di morale. Penso così al cassetto dei calzini. Naturalmente la famosa sedia piena di vestiti rimane fuori da qualsiasi convenzione internazionale, quella non è disordinata, e lo dico, è un guardaroba temporaneo con una seduta lì incorporata. Dai, va bene, comunque potete anche raccontarmi e raccontarvi le vostre. 335 104 1027, vi ricordo il nostro numero WhatsApp, potete seguirci anche sui social, ci trovate su Instagram e su Facebook come Radio San Marino. E adesso arriva la bellissima voce di Olivia Rodrigo, Drop That.

che l'educazione. Sì, perché la bella stagione porta sicuramente la libertà, la leggerezza, una serie poi di piccole abitudini capaci di mettere alla prova anche le persone più pazienti, no? C'è chi ascolta la musica ad alto volume obbligando tutti ad apprezzare magari quella playlist, c'è chi occupa uno spazio enorme con borsa asciugamani, chi entra completamente bagnato magari in un negozio lasciando appunto dietro di sé ovviamente tutta l'acqua, senza poi dimenticare il viva voce nei luoghi pubblici, perché grazie a lui persone perfettamente sconosciute conoscono ormai i pranzi, appuntamenti, dinamiche familiari altrui. E allora dai, oggi voglio coinvolgere proprio voi al 335 104 1027, lo sapete, questo è il nostro numero WhatsApp, lì potete mandarmi i vostri messaggi audio vocali se volete fare sentire la vostra voce. E oggi vi chiedo: qual è quella piccola maleducazione estiva che vi infastidisce di più? Dai, raccontatemela, non è che vogliamo scrivere un manuale di Galateo in 12 volumi, dai, ci basta ricordare che l'estate è bellissima, ma non è in esclusiva, e che comunque il rispetto vale sempre e comunque. Intanto noi restiamo a ritmo con Miley Smith con la sua Stay.

0: Smith con Stay ci ha lasciato un invito molto semplice: resta se hai voglia di ballare. E adesso, beh, arriva una canzone che invece ha aspettato 2 anni per farsi trovare davvero. Diciamo che al centro ci sono un paio di orecchini dimenticati e tutto quello che un piccolo oggetto può trattenere, diciamo, di una relazione finita, quindi ricordi, silenzi, le parole rimaste a metà. Una scoperta arrivata un po' con i suoi tempi, Malcolm Todd con Earrings.
1: Ascolti i successi.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Malcolm Todd tra le nostre new play della settimana qui su Radio San Marino, un suono leggero, quasi disinvolto, che però nasconde il peso, diciamo, di un ricordo rimasto così in una stanza. E la parte più curiosa della sua storia è che questa canzone non è appena nata, è uscita in realtà nel 2004, è rimasta lì e dopo 2 anni ha cominciato, diciamo, a trovare davvero il suo pubblico. Diciamo che nel mondo della musica questi brani vengono chiamati sleeper hit, cioè successi che sembrano addormentati, poi improvvisamente così si svegliano. Succede anche ai libri, ai film, qualche volta anche alle idee, eh? Non tutto quello che vale poi provoca immediatamente rumore, perché siamo un po' abituati a pensare che una novità abbia pochissimo tempo per dimostrare di funzionare, cioè se non esplode subito viene già considerata vecchia. E invece alcune cose, come vedete, devono un attimino circolare, sedimentare, arrivare alle persone nel momento in cui magari, ecco, sono pronte ad accoglierle. Quindi il calendario registra quando un'opera viene pubblicata, ma poi è il pubblico a decidere quando comincia davvero la sua storia. E a proposito di storie, ci tuffiamo in 3 canzoni, tutte di fila. Madonna con la sua

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.

0: Radio San Marino.
1: Ed ora vediamo chi si fa in giro in questo mercoledì 5 agosto qui a San Marino. Vi dico, il primo appuntamento è alle 18.30 agli Orti Borghesi, perché proprio lì arriva Quattrocelli Quartet, quattro violoncelli dell'Istituto Musicale Sammarinese, per un viaggio dall'anima al suono all'interno della rassegna Summer

della letteratura, mentre alle 21 Piazza Grande di Borgo Maggiore diventa un cinema all'aperto con un film Minecraft, appuntamento di cinema nei Castelli a ingresso gratuito. E allora, musica, libri oppure cinema, beh, direi che questa sera l'unico programma poco convincente è restare lì sul divano. Adesso invece arriva anche Bresh con la sua Introvabile.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: Malcolm Todd, Earrings.

0: Tornano le notti stellate al campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Sabato 8 agosto preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1.500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ed ora tutte le canzoni della nostra vita, in questo caso andiamo al 1983, protagonisti Culture Club, che in quel momento non erano affatto convinti di questa canzone, mentre Boy George era sicuro che avrebbe funzionato. Rimase infatti 6 settimane alla numero 1 nel Regno Unito e diventò il singolo più venduto dell'anno, Karma Chameleon.

0: Occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto, mi sì, hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino. Quindi, quindi lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
4: Radio San Marino.
5: Radio San Marino. Le notizie.
6: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Avviare una serie di confronti per rafforzare la cooperazione tra Banca Centrale di San Marino, BCE, Autorità Europee di Vigilanza e Banca d'Italia con l'obiettivo di definire i contenuti del Clarifying Addendum. E questo in estrema sintesi l'oggetto principale dell'ordine del giorno desecretato dopo l'ultima seduta della Commissione Finanze. Previsto anche un dibattito sulla garanzia statale nella cartolarizzazione e una strategia nazionale per rafforzare vigilanza, investimenti, operatori qualificati e credito all'economia reale e sostenere lo sviluppo futuro. Ora parliamo di carburanti. In Italia il governo proroga fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio per contenere i prezzi durante l'esodo estivo. Restano dubbi sull'efficacia dello sconto, in gran parte assorbito dall'aumento del petrolio, mentre opposizione e consumatori lo giudicano insufficiente. Tema caldo anche a San Marino con il PSRS che esprime preoccupazione e invita il governo a mantenere alta l'attenzione sull'andamento dei prezzi. Il partito chiede di monitorare la situazione e di valutare ulteriori interventi di sostegno in caso di nuovi rincari per tutelare famiglie, lavoratori e sistema economico. Andiamo in Riviera. Un no ad una richiesta di elemosina di 2 euro, poi l'aggressione brutale che gli è costata la vita. A un anno dai fatti, la figlia di Sanzio Montori si costituisce parte civile. L'udienza preliminare è fissata il 23 settembre a Rimini. L'88enne fu colpito il 9 agosto 2025 da un 29enne senza fissa dimora e morì 5 mesi dopo. La procura contesta l'omicidio aggravato, chiesto un risarcimento di almeno 150.000 euro. Gli esteri. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, afferma Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Raid russi intanto hanno colpito stanotte Kiev e la regione della capitale ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendo una ventina. E per finire lo sport, il San Marino Baseball cerca questa sera a Parma il successo che gli vale la semifinale scudetto. Alle 20.30 sul diamante del Crocetta va in scena gara 3. I campioni d'Italia in carica conducono 2-0 dopo le vittorie di Serravalle e hanno il primo match point. Chiudere subito permetterebbe di risparmiare energie. Anche Bologna e Parma sono vicini al passaggio del turno. Macerata e Nettuno sono invece in parità con una vittoria per parte nella serie. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
5: Radio San Marino. Meteo.
7: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico, nella giornata di mercoledì ancora tanto caldo sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale con temperature che sfiorano i 40 gradi sulle aree pianeggianti al pomeriggio e le minime che non scendono sotto i 25-26 gradi soprattutto nei centri urbani. Dal punto di vista meteo poco da segnalare, qualche annuvolamento in più sulla dorsale appenninica con dei locali fenomeni che tenderanno però a privilegiare il versante tirrenico. Con questo è tutto, per sapere quando finirà l'ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo, la nostra redazione giornalistica, 11.4 minuti qui su Radio San Marino, sempre con voi. Io sono Katia De Monte e noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, cioè quelli che arrivano quel mattino un po' così come sono e poi cercano di arrivare alle 12.30 con uno stato vitale migliorato in qualche modo. Allora, la prima ora è sicuramente volata, però noi abbiamo ancora parecchia musica da condividere, un'ottima ragione per non abbassare il volume. Anzi, tra poco, ve lo dico, sono arrivati i vostri messaggi al 335 104 1027, quindi li leggeremo insieme. Intanto si ricomincia dai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
8: Radio.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Keep on surviving. Le Destiny's Child su Radio San Marino con la loro Survivor, una canzone per autentici sopravvissuti, categoria nella quale rientra anche chi riesce ad attraversare agosto senza perdere la pazienza. Dico questo perché nella prima ora vi ho chiesto quale piccola maleducazione estiva vi infastidisce di più, e allora al 335 104 1027 Marco da San Marino scrive: quelli che scuotono l'asciugamano accanto agli altri. È vero, hai ragione, non ci avevo pensato. In due secondi ti ritrovi impanato senza aver ordinato niente. Ecco Marco, quello non è un vicino, è una friggitrice ad aria, così lo possiamo definire. Poi Marta da Rimini ci segnala chi supera la fila in gelateria dicendo: devo prendere soltanto due coni. Certo, noi invece eravamo lì, che ne so, per arredare il locale. Poi a chiudere Andrea da Riccione, lui dice: vota per chi lascia ciabatte e borsa su una sedia e poi sparisce per ore. A quel punto la sedia dovrebbe essere dichiarata libera per abbandono. E allora io vi dico che non serve un tribunale dell'estate, ma almeno un piccolo codice civile dell'asciugamano, ecco, secondo me quello sì, vi do ragione. Dai, noi adesso invece torniamo al nostro bel ritmo estivo di quest'estate 2026, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. Allora, continuano ad arrivarmi i vostri messaggini, in questo caso un audio vocale di Teo da Savignano. Avevamo chiesto quali sono le cose, quelle abitudini che vi danno fastidio soprattutto in estate. Sentiamo che cosa ci dice.
1: Buongiorno a tutti ragazzacci, sono Teo da Savignano, sono Rubicone. Allora, a me la cosa che mi dà fastidio è quando la gente entra in spiaggia,
0: sì,
1: quando passano in mezzo alla gente, zappano la sabbia vola e comincia a volare addosso alla gente che si sta rilassando.
0: Beh, hai reso benissimo l'idea.
1: Io che gli zapperei i piedi quel momento.
0: Credo che tu non sia assolutamente l'unico, grazie. Grazie mille Teo per averci scritto. Adesso noi continuiamo con la bella musica qui su Radio San Marino, in arrivo anche i Vacuum con I Breathe. Tra poco parliamo di respiro, parliamo di respiro soprattutto perché con questo caldo imparare a respirare bene può fare davvero la differenza.

al respiro, I breathe, Ivacum qui su Radio San Marino nel nostro mercoledì, e proprio respirando in realtà possiamo fare qualcosa di molto semplice. Vi dico questo perché c'è questo studio coordinato dalla Stanford Medicine che ha confrontato alcune tecniche respiratorie e ha ottenuto dei risultati particolarmente interessanti con il cosiddetto sospiro ciclico. Funziona un po' così, lo dico per i meno esperti: si inspira dal naso, si aggiunge una seconda inspirazione più breve, poi si espira lentamente dalla bocca. Diciamo che chi lo ha praticato per 5 minuti al giorno ha sicuramente sperimentato un miglioramento e dell'umore e anche una diminuzione della frequenza respiratoria, cioè finalmente diciamo il sospiro viene rivalutato, non è soltanto diciamo la reazione ad una riunione interminabile, a una password dimenticata o ad una frase della serie ti devo parlare, è un gesto naturale che se controllato può veramente aiutare il corpo a rallentare, soprattutto in queste giornate molto calde. Però prima di esercitarvi controllate chi avete davanti, potrebbe magari pensare di essere lui il problema, però provateci, fatelo, poi mi fate sapere.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
4: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
5: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 Settembre 11.
4: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
6: Venerdì 7 agosto, Christian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a l'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Allora, prontissimi per scoprire un'altra delle nostre novità musicali della settimana. Nella nostra playlist arrivano anche racconti di città che sulla carta sembrano semplicemente luoghi, ma in questa appunto canzone diventano persone, ricordi, decisioni. Lei è Stella Left Eye, Boston rappresenta quel momento preciso per lei in cui ci accorgiamo che per qualcuno siamo disposti a fare tanta strada.
7: Ascolti i successi

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora prendiamo il carrello e andiamo a fare la spesa insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity. Per tutti i clienti freschissimi Titan Coop, fior di ricotta di mucca San Patrignano a 6,50 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, l'onza di suino a fette Fattorie Nature a 6,90 euro al chilo. Noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora la nostra compilation, grandi protagonisti come Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola, The Way, loro sono i Fastball ad aprire la voce, quella di Biagio Antonacci con Convivenza.

0: E da tutte le novità della nostra settimana invece noi torniamo in questo caso al 1990, la nostra collection, dove diciamo Francesco Baccini costruisce una cartina geografica dell'Italia fatta sì di città ma anche di esagerazioni, luoghi comuni, interpretandola proprio con quel suo stile quasi un po' teatrale, Le donne di Modena.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse

di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Francesco Baccini con Le donne di Modena, una canzone che sembra una cartina geografica disegnata veramente da un caricaturista, perché i tratti lì sono volutamente esagerati, le città diventano un po' caratteri e ogni posto si porta dietro una sorta di personalità. Dai, in fondo lo facciamo continuamente anche noi: Milano corre, Roma improvvisa, Bologna accoglie, Rimini fa tardi, San Marino osserva tutto dall'alto con l'esperienza di chi ne ha viste parecchie. Sappiamo benissimo che poi sono semplificazioni, però sono anche divertenti perché trasformano una località in un personaggio, e mi sono chiesta quale descrizione inventerebbe oggi Baccini per me. Forse le donne di Rimini fanno tre cose contemporaneamente e mentre le fanno stanno già organizzando la quarta. Direi che il livello di accuratezza comincia a essere preoccupante. La geografia del resto non è composta solamente da confini e da distanze, è fatta anche di accenti, di abitudini, di immagini che poi ci portiamo dietro. E dalle città invece adesso passiamo a chi le attraversa, magari guardando il paesaggio dal finestrino. Alex Warren con Passenger.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Mezzogiorno in punto su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, sempre con voi in diretta per l'ultima mezz'oretta in questo club che noi chiamiamo quelli del bicchiere mezzo pieno. Diciamo che 30 minuti possono sembrare pochi, però riescono ancora a contenere ottima musica, curiosità, almeno un incontro fortunato, soprattutto quando non dobbiamo perdere tempo a decidere quale canzone ascoltare, anzi a quello ci pensiamo noi. Allora ripartiamo con due voci che insieme hanno trovato un equilibrio davvero speciale. Sto parlando di Angelina Mango, Marco Mengoni. La loro canzone si intitola Canto d'amore, ce l'ascoltiamo subito.

Good luck, baby Chaperone, nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. Buona fortuna. Dai, entriamo da questo in una parola bellissima che è serendipità, cioè che indica sostanzialmente una scoperta felice, inattesa, parola che fu coniata, pensate, nel 1754 da questo scrittore inglese che si chiama Horace Walpole, ispirandosi proprio ad un'antica fiaba persiana, i tre principi di serendipità. Ecco, diciamo che durante i loro viaggi i protagonisti continuavano in qualche modo a scoprire, grazie al caso e alla loro attenzione, cose che in realtà non stavano cercando, perché questa serendipità non è soltanto fortuna, serve anche un po' la capacità di accorgersi di quello che abbiamo incontrato, perché possiamo trovarci davanti a un'occasione meravigliosa e passarle accanto perché eravamo troppo concentrati su qualcos'altro. Questo succede con i luoghi, con le idee, persino e anzi addirittura molto spesso anche con le persone. Quindi la serendipità è quando la vita cambia programma senza consultarci e per una volta scopriamo che aveva ragione lei. Dai, adesso noi torniamo alla nostra atmosfera musicale. C'è Madonna, sì, con Danzateria.

La voce è quella di Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore. A proposito di relazioni che finiscono, di solito appunto quando diciamo un rapporto arriva alla fine, molte persone cambiano drasticamente taglio di capelli, no? E addirittura diciamo che questa pratica ha un nome, breakup haircut, oppure nella versione più cinematografica revenge hair, cioè il taglio netto, no? Il colore nuovo, la frangia decisa mentre si dichiara ho bisogno di cambiare. Diciamo che è un gesto molto concreto, non può sicuramente cancellare il ricordo in pochi minuti, però diciamo che ci si può guardare allo specchio e magari vedere immediatamente qualcosa di nuovo, questo sì. Addirittura gli hair stylist consigliano di aspettare almeno un paio di giorni prima delle trasformazioni radicali, perché il desiderio di rinascita è sicuramente legittimo, però sapete, quel caschetto impulsivo richiede comunque poi mesi per ricrescere. Quindi cambiare vita va benissimo, magari prima salviamo una fotografia del taglio desiderato, dormiamoci sopra, pensiamoci bene prima di fare cose in maniera troppo impulsiva. Qui domanda antica, ma non mai.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: dopo i Simply Red con Stars apriamo una porta nuova qui nella musica di Radio San Marino. Tra le nostre new play troviamo quella dei Nugenea e diciamo una canzone di una Napoli che non resta ferma dentro i propri confini ma balla insieme al Mediterraneo e a tutto il resto del mondo. Canzone che fa parte dell'album People of the Moon, un album bellissimo, e quindi ci ascoltiamo questo singolo, primo singolo estratto, Care.
1: Ascolti i successi

0: Manu Genea con Cari su Radio San Marino, canzone che è riuscita a farci viaggiare pur restando esattamente dove siamo, e siamo arrivati alla fine anche della nostra mattinata insieme, quindi grazie a chi ha ascoltato, a chi ha alzato il volume, a tutti quelli che hanno partecipato alla nostra conversazione sul galateo estivo. Promettiamo di non scuotere l'asciugamano troppo vicino a nessuno. Detto ciò, io sono Katia De Monte, questo è il nostro spazio, il nostro club, quelli del bicchiere mezzo pieno su Radio San Marino. Ci ritroviamo domani mattina puntuale alle 10 per altre 2 ore e mezza di musica, storie e curiosità, e vi dico, se oggi non avete trovato quello che stavate cercando, magari avete incontrato qualcosa che vi serviva, anzi adesso sappiamo anche come chiamarla: serendipità. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i

0: correnti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
5: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
6: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
5: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
7: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
9: Estate 1999.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic! L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
1: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
0: Ma che domanda? Ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in Summer Time.
3: Buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Meteo.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Non cambi lo scenario meteorologico, nella giornata di mercoledì ancora tanto caldo sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale, con temperature che sfiorano i 40 gradi sulle aree pianeggianti al pomeriggio e le minime che non scendono sotto i 25-26 gradi, soprattutto nei centri urbani. Dal punto di vista meteo, poco da segnalare, qualche annuvolamento in più sulla dorsale appenninica con dei locali fenomeni che tenderanno però a privilegiare il versante tirrenico. Con questo è tutto. Per sapere quando finirà l'ondata di caldo, rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, freschissimi Titan Coop, fior di ricotta di mucca San Patrignano a 6,50 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, lonza di suino a fette Fattorie Natura a 6,90 euro al chilo. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Venerdì 7 agosto, Christian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a Luna, con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto, al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni, numero WhatsApp 331 40 83 542.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Tornano le notti stellate al Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
4: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
4: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo

0: vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
0: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buon pomeriggio. Sono le 15. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. La politica a San Marino, come richiesto dalle opposizioni, è stato desecretato l'ordine del giorno sul futuro del sistema bancario sammarinese. Impegna il Congresso di Stato ad avviare confronti per rafforzare la cooperazione tra Banca Centrale, BCE, autorità europee e Banca d'Italia sul clarifying addendum. Entro 6 mesi dovrà riferire in commissione. L'ordine del giorno chiede inoltre un dibattito sulla cartolarizzazione, il potenziamento della vigilanza ed una strategia per attrarre investitori e operatori internazionali. Anche la Protezione Civile di San Marino ha diramato un'allerta meteo di codice arancione per temperature estreme per la giornata di domani, prevista la persistenza di temperature massime elevate in tutta l'Emilia-Romagna, con punte locali di 40 gradi nelle zone di pianura e collinari e conseguente disagio bioclimatico. Sulla dorsale appenninica

non sono esclusi temporali sparsi e di breve durata. In Italia il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio. Da marzo il governo ha già stanziato oltre 2 miliardi per contenere i prezzi dei carburanti. Via libera anche a 500 nuove assunzioni nella Polizia di Stato dal dicembre 2026 e a 100 milioni per le emergenze nei campi Flegrei alla riforma della Corte dei Conti sul riconoscimento facciale, escluso lo scrapping indiscriminato di immagini dal web. Sono state aperte le iscrizioni a Dreaming San Marino Song Contest, il percorso per artisti emergenti che desiderano conquistare un posto al San Marino Song Contest e quindi a concorrere all'Eurovision Song Contest per il Titano. Dopo una prima verifica online gratuita, i candidati idonei accederanno ai casting in presenza previsti da ottobre. Possono partecipare solisti e gruppi da 16 anni, iscrizioni fino al 25 di gennaio. Lo sport: San Marino è pronto a partire per i 20esimi giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La delegazione sarà composta da 29 atleti, 16 donne e 13 uomini, impegnati in 11 discipline: atletica leggera, bocce, ciclismo, ippica, nuoto, nuoto pinnato, tennis, tennis tavolo, tiro a segno, tiro a volo e tiro con l'arco. Con tecnici, accompagnatori e staff medico e organizzativo, il San Marino Team conterà complessivamente 42 componenti. Gli aggiornamenti, come sempre, sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: Condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: quiz show con quiz show. Amadeus, le rivalità con Amadeus.
1: Beh, queste sono recenti,
0: ma la rivalità c'è ancora. Ma se ti dico che da piccolo c'era Chad Darwin e ora che sono grande, l'ultima edizione è stata 2 anni fa, perché troppo costoso, ormai format era diventato di vecchio stampo. Sì. Striscia la notizia ha chiuso pochi mesi fa.
1: È vero.
0: Potrei continuare per altri 5, ma meglio no. Ciao.
1: No, meglio di no. Magari sbuca un cane, no? Va bene. Sentiamone un pezzettino della sigla di Ciao Darwin. Vi ricordate Renato Zero? Ciao Matti. Ciao Darwin, ciao Matti.
2: Vai, andata.
1: Vabbè, dai. Non abbiamo tempo, dobbiamo andare avanti. Anche perché, insomma, siete pronti a rivelare la vostra età?
3: Allora, rivelare la mia vera età preferirei Anita. Non farlo, sinceramente.
1: Ah, ok.
3: Me la tengo per me.
1: Ok.
3: Ma se proprio devo dare qualche indizio,
1: sì?
3: I miei migliori anni della giovinezza li passavo con il programma karaoke con il Fiorello.
1: Sì.
3: Oppure non è la Rai. Facile, eh?
1: Facile,
3: ciao.
1: Sì, anche perché noi abbiamo la sigla di quel programma lì del 91.

0: Ricordi anche di Sam.
1: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Beh, ciao.
1: Senza alcunissimo dubbio è Giochi senza frontiere.
0: Giochi senza frontiere.
1: Ci vedeva sempre con gli amici, tutti, sapevamo tutto che aveva vinto, qualcosa avevamo vinto.
0: Ah.
1: Addirittura provavamo a rifare alcune cose, facendoci male, a volte
0: alcuni
1: anche
0: giochi.
1: Molto male.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo, e purtroppo non c'è più quello lì, veramente.
0: Sarebbe da rifare.
1: Mi strugge il cuore.
0: Okay.
1: Vabbè, dai, partite al volo. Ora c'è James Bond seduto a un tavolo di un bar che sorregge sul whisky, ovviamente le ragazze lo notano e una si avvicina e fa: salve, chi è lei? Il mio nome è Bond,
0: James Bond.
1: Cosa sto facendo con l'orologio? Sto tarando, lo sto guardando perché questo è un orologio che va a fusione nucleare, un prototipo della NASA, ma ce lo so io.
0: Sì, come
1: davvero
0: no.
1: Ma cosa fa? Fa tante cose, ma non posso dirglielo, rivelarle cosa può fare. Vabbè, una cosa vuol dire, guardi signorina, ad esempio questo orologio mi dice che lei è senza mutandine. Signor Bond, guardi che le mutandine ce le ho. Porca miseria, vero, ce l'ho avanti di mezz'ora.

0: Vomitateci nucleari su Radio San Marino. Ancora ciao da Marco Corona, ancora ciao da Paolino Zanetti. Allora oggi c'è un sondaggione un po' particolare, perché potete rivelarci la vostra età senza dirla proprio esplicitamente, nominando un programma TV che non esiste più.
1: Oddio, allora io quando ero piccoletta,
0: Chiara,
1: aspettavo in ansia, anzi tutta la famiglia aspettava.
0: Cosa?
1: Il dottor Stranamore.
0: Ah.
1: E c'era
0: aspetta, conduttore,
1: sto pensando, Alberto Castagna,
0: bravissima,
1: sì, che lui girava con questo camper e andava a prendere le persone, ma era una cosa fighissima. Che poi una volta era venuto anche qui nelle nostre zone sul lago,
0: sul lago di Garda. Ah.
1: Non sono passati secoli, cioè
0: sì,
1: roba
0: beh,
1: di
0: certo.
1: Fresca.
0: 80,
1: però qualche decade
0: è
1: passata. Ho pianto tanto quando non l'hanno più fatto.
0: Davvero?
1: Però quello lì, invece mia mamma aspettava sempre la ruota della fortuna, si chiama, sì.
0: Sì, sì, che c'è ancora.
1: Quindi facevano sempre l'ora di pranzo, no, pranzo e servizio, non mi ricordo più. Facevano
0: calma.
1: Sempre questi programmi che era rito, quando tu andavi a casa da scuola, mangiavi con la televisione con su questi programmi.
0: E rito.
1: Vabbè, ne abbiamo fatti tanti di cose.
0: Sì, questa era la sigla. Cioè, dal brano dei Beatles era diventata la sigla del Dottor Stranamore, appunto con il compianto Castagna, conduttore. Era All You Need Is Love, anche per tornare qui nei vostri ricordi che ci state praticamente facendo sapere grazie alla nota vocale.
2: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi, perché era un programma televisivo che mi piaceva proprio, addirittura me l'avevo fatto comprare come gioco in scatola dai miei genitori, andavo all'elementare, quindi parliamo di 85-86, metà anni 80, che si chiamava Bis.
0: Come no?
2: Lo presentava Mike Buongiorno e c'era la mitica Susanna Messaggio, che era giovanissima anche lei, che lo aiutava. Nel programma Bis c'erano chiaramente i classici due concorrenti che avevano il tabellone con i numeri, dovevano fare le coppie, veniva fuori che so 12 le scarpe e te devi trovare l'altro numero dove c'era la coppia delle scarpe. A quel punto si apriva
0: una
2: una vignetta sotto che era un rebus e dovevano praticamente indovinare il rebus che c'era sotto.
0: Ah, per sì, vincere. Mi ricordo anch'io, vero?
2: C'era proprio Bis, infatti, appunto, ripeto, mi ero fatto anche regalare il gioco in scatola.
0: Sì, perché si faceva.
2: Quindi dico assolutamente Bis, condotto da Mai Buongiorno e Susanna Messaggio.
0: E c'era anche questa sigla. Ve la ricordate?
3: Io non lo so, non lo so, non lo so.
0: Tu non lo sai perché eri giovane. Questa era la sigla appunto del programma di Mike Buongiorno dei primissimi anni 80.
4: Marco.
0: Lo
4: fai apposta?
0: Perché
4: lo faccio? No, dico, perché? Lo fai apposta?
0: Perché cioè, dopo ti dico che dici
4: se
0: sempre le solite cose.
4: Dopo magari mi vieni a dire che dico sempre le stesse cose nei vocali, che ho capito.
0: Ma?
4: Mi chiedi un programma televisivo per far capire quanto sono anche un programma televisivo che
0: solletico.
4: Non esiste più. Cosa vuoi che ti risponda?
0: Solletico.
4: Puntualmente. Solletico. Solletico. Solletico.
0: Non piangere,
4: Laura Seria. Elisabetta Ferragini.
0: Paolo.
4: Poi c'era Lenticchia, poi c'era anche Osso e poi quelli dopo.
0: Tutti,
4: Contatto esaurito, ciao Marco,
0: ciao. Avete ascoltato
4: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
5: Mandagli a gente che conosce.
0: Ciao Paolo.

0: Hilde per tornare su Radio San Marino. C'è un sondaggione, chi lo ricorda?
1: Ciao Marco, contatto stabilito da Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, rivela quanto sei vecchio, lo lascio a te.
0: Perché?
1: Poi se ti devo nominare una trasmissione che guardavo quando ero piccola, te la nomino così.
0: Vai.
1: Pam, pa pam, pa pa pa pa pa pam.
0: Sì.
1: L'hai capita?
0: Ecco,
1: sì, che l'hai capita, tanto io e te siamo coetanei. Ciao Marco.
0: Ciao. La sigla del pranzo è servito. Poi tra l'altro io facevo due imitazioni in croce in quegli anni.
2: Oh, e di Corrado lo facevo. E benvenuti al pranzo è servito.
3: Che culo!
0: Infatti, poi presentato da me così. Allora, tra i vostri ricordi, insomma, e rivelate quanto siete vecchi nominando un programma TV che non esiste più, c'è anche chi l'ha lanciato.
4: Allora, ciao Marco, sono ancora la Chiara.
0: Ciao.
4: E io pensavo a questo programma, vediamo se lo riconosci.
0: Vai.
4: Tara. Pensavo, ok, il prezzo è giusto.
0: Sì.
4: E si capisce la vecchiaia da qui.

0: 335 104 1027.
1: Ciao Marco, un programma TV che non c'è più purtroppo e che ricorda un po' la mia, diciamo, quando ero giovane sì. Era Drive-In.
0: Drive-In,
1: cioè, per me è il top dei programmi. Uh-huh. C'era satira, c'erano tantissimi personaggi fantastici e molti ce li porteremo nel cuore perché erano veramente simpatici. Il lunedì in pullman andando a scuola non si parlava altro che degli sketch della sera prima,
0: sì, sì.
1: Di Drive-In, appunto. Quindi io voto Drive-In, soprattutto dalle prime serie.
0: Ok.
1: Facci sentire un attimo la sigla.
0: Sì, la prima sigla, quella che ci ricordiamo tutti, che faceva così.

0: Mi mandi per favore, mi mandi un messaggino quando finisce Baby K, per cortesia, grazie, che devo spegnere, scusa.
1: No, no, dai. Era ironico. Questa è la nuova di Baby K per tornare qui su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino. Io mi stavo chiedendo, ma che giorno è?
2: Ed è mercoledì. Vedi? È mercoledì oggi, sì. Sì. Ritorna il sondaggione.
1: Ciao Davide.
2: Allora, se che dici il sondaggione di oggi, dimmi un programma TV che non esiste più. Allora ti dico, programma TV per vedere che sono vecchio.
1: Sì.
2: Rischia tutto.
1: Ok.
2: Poi cosa c'è? Telemike. Zigzag. Poi altri programmi, cosa c'era? Indietro tutta. Colpo grosso. Quello lì, com'è che c'è? Ma che.
1: Calmo!
2: Vediamo, sono vecchio, anche rincoglionito.
1: Esatto.
2: Come si c'era Bis.
1: Bis. L'abbiamo messa poi, prima la sigla.
2: Non deve vedere. Messo vecchio, Marcorda. Saluto.
1: Magari non ci vedi neanche bene perché. Guardavi sta roba qua. Vi ricordate voi?
3: Fai schifo!
1: Le ragazze cin cin, colpo grosso. Un altro programma che peccato non c'è più. Vabbè. Ci volete dire il vostro 335 104 1027?
4: Ciao Marco, buon pomeriggio. Probabilmente non sono così vecchia come potete pensare. E vi dico che il programma televisivo che guardavo la domenica.
1: Sì.
4: Era quando ero piccola, sì. Era Domenica Disney. Domenica. Non la fanno più da non so quanto tempo.
1: Ecco, torniamo indietro nel tempo.
5: Laura in onda Domenica Disney pomeriggio. Buona visione.
1: Buona visione, vedi? Noi abbiamo messo addirittura indietro nel tempo e ti facciamo rivivere questa cosa qua. Cos'è che diceva poi?
6: Domenica Disney ritorna con avventura, magia e tanta allegria in uno dei grandi film Disney. State con noi.
1: Era il 1993, Sari?
4: Non mi ci far pensare, ti prego.
1: Invece sì. Oggi pensiamo proprio a, diciamo, i vostri programmi, quelli che, insomma, guardavate, che ci rivelano in un certo senso un po' da che decade, no? Di che decade siete?
7: La so.
1: Milena.
7: Contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
7: Allora.
1: Allora.
7: E quanto sono

0: Vecchio, sono vecchia tantissimo perché il programma che c'era in TV quando ero molto più giovane era Portobello di Enzo Tortora, che ovviamente adesso non esiste più, quindi sono abbastanza vecchia. Ciao.
1: Ciao. Però la sigla ve la ricordate?

0: E volete sbloccare un ricordo oggi? 335 104 1027.
1: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
0: Adesso invece vi sblocco un ricordo del 1986-87, quando c'era una band guidata da Ben Volpelier dall'Inghilterra. Si chiamavano Curiosity Killed the Cat. Questa è la nuova versione di Misfit.

0: qualcosa? C'è il conflitto di interessi in questa canzone? In un certo senso è la mia ultima produzione Misfit, appunto, dell'estate 2026, con un successo dei Curiosity qui su Radio San Marino, appunto anche con Paolino, in questo sondaggio in cui torniamo un po' indietro nel tempo. Come sentite dal sottofondo, ti sblocco un ricordo e abbiamo preso in prestito dei giornalisti per farvi rivelare quanto siete vecchi nominando un programma TV che non esiste più.
1: Eccoci qua, un altro sondaggione, vai.
0: Dai.
1: Allora, un programma? Canzonissima, ma quella vera, non quella buffonata di ultimamente.
0: Ah.
1: Io parlo di Johnny Dorelli, Gianni Morandi, Massimo Lanieri, tutta quella gente lì.
0: Certo.
1: Di quegli anni 70, per dire quanto sono non giovane.
0: Mm, anche prossimo. Prima.
1: Vabbè, dai, per ora è tutto, contatto stabilito e vai, il prossimo programma qual è?
0: Qual è? Canzonissima, però degli anni 60, quando c'era questa sigla che faceva così, di Mina. Vai, Mina!

0: Ciao a tutti, ciao Marco.
1: Ciao.
0: Allora, un programma che amavo tantissimo, che guardavo, corre l'anno 2001, era L'Ottavo Nano.
1: L'Ottavo Nano,
0: conduceva
1: sì.
0: Serena Dandini e Corrado Guzzanti.
1: Mi
0: L'avete
1: ricordo.
0: Mai visto?
1: Come no,
0: secondo
1: certo.
0: me era fantastico.
1: Sì.
0: Facevano degli scherzi veramente belli, tra cui quello L'imitazione del Furby, che era il pupazzetto
1: ah,
0: che andava
1: vero.
0: Di moda in quel periodo,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: in versione Sturbi, che
1: Sturbi.
0: Era proprio Corrado che lo faceva.
1: Uh-huh.
0: E poi, non so, c'era tipo il finto Alberto Angela, comunque veramente bello. Ci sono anche le repliche in giro, vi assicuro, ne vale la pena se non l'avete mai visto.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Ciao Leila.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Rimini. Se io ti dico Giochi senza frontiere,
1: ah,
2: sono
1: sì.
2: troppo vintage.
1: No, no.
2: Lo ricordo benissimo, purtroppo. Però c'erano ancora i dinosauri.
1: Mi sa.
2: Vuol dire che sono così vecchio?
1: No, vabbè, dai.
2: Vabbè, io la mia ve l'ho detta.
1: Certo.
2: Adesso quando avete finito di ridere, rispondete anche voi. Ok?
1: Ok.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao Renato. Allora, 335 104 1027 per farci sapere quali sono, diciamo, i vostri programmi, quelli che non ci sono più.

0: che vi ricordano magari la vostra infanzia.
1: Ah, Marco, io un programma che mi ricordo che adesso non c'è più,
2: eh?
1: È tra uomini e donne, quello che c'era, allora c'era
0: tra uomini
1: Columbo,
0: e donne
1: mi sembra che lo faceva, che
0: Marco
1: poi c'era
0: Columbo.
1: Anche l'altro, il gioco delle coppie, che però era, c'era Predolino.
0: Sì, ma non è
1: quello. Ma niente, Marco, quello lì con Marco Columbo.
0: Sì, ma non è quello il titolo.
1: Adesso dice Temptation Island, quindi.
0: Quindi?
1: Siamo lì,
0: siamo lì,
1: il livello è leggermente diverso,
0: leggermente,
1: però sì, è un programma che non c'è più e mi divertivo un sacco, come mi facevano ridere certe coppie,
0: eh.
1: Vabbè, dai, tempi andati,
0: tempi
1: troppi
0: andati.
1: Troppi,
0: però la sigla ce l'abbiamo, te la ricordi?

0: il titolo.
1: Ah, vai, prendi in giro, prendi in giro.
0: Era tra moglie e marito dell'88.
1: Il caldo dà la testa a tutti, non solo agli altri, anche a me, te capi?
2: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, no, no, è solo il caldo. E poi c'è un po' di summer funk.

0: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
6: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
5: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
6: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
7: FIFA World Cup 2026 ad

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più. L'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.

0: sono finiti questi sondaggioni, sì o no? È tardi, la gente ha bisogno di riposare.
1: Hai ragione.
0: Mamma.
1: Soprattutto la sera, nella replica tra le 20 e le 21. Siamo addirittura d'arrivo, chi è che c'è?
2: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono arrivato lunghissimo, sono Gian Battista Frutti, assoluto con tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. E beh, io posso dire che un programma che non si ascolta più è Piacere, Piacere, Piacere Rai 1.
1: Ah.
2: Mi piaceva tantissimo, è sì, quello, è quello... defunto. Vi saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti, ciao!

0: Hai ragione, siamo in ritardo, però manca lui.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna,
0: sì?
1: Patrimonio dell'umanità,
0: sì?
1: E ristabiliamo un contatto.
0: Eccolo.
2: Quella, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Anzi,
2: da Lido Driano oggi, perché alla facciata vostra sono in ferie oggi.
0: Vabbè, non sei il solo.
2: No, visto il periodo, probabilmente saranno anche molti di voi in ferie.
0: Tra di noi.
2: Allora,
0: che siamo in onda.
2: Rivela la tua età dominando un programma televisivo che non esiste più.
0: Sì.
2: Ah, io vado molto indietro.
0: Cioè?
2: 1979.
0: Ah, però.
2: Avevo 10 anni, quindi proprio. Preistoria. C'era un programma contenitore che facevano cartoni animati,
0: sì?
2: Che si chiamava Noi Supereroi. Ed era bellissima la sigla, magari se puoi trovala.
0: Sì.
2: Cantata dal cantante dei Super Robots, Douglas Mekin. Bellissimo programma, come dicevo, programma contenitore, facevano vedere Batman, Superman.
0: E questa è questa.
2: Tarzan.
0: L'abbiamo trovata.
2: Poi la seconda stagione addirittura anche Goldrake. Vabbè. Ecco, io nomino quello.
0: Ok.

0: Oh, e stavolta invece della barzelletta voglio fare una considerazione.
1: Cioè?
0: Discutere con una donna è come leggere i termini di licenza di un software. Alla fine ignori tutto e clicchi accetto. Contatto stabilito da Ravenna.
1: No.
0: Anzi, da Lido Driano.
1: Sì.
2: Bravo, bravo.
1: Ha apprezzato qualcuno sul fatto che appunto accettiamo tutte le condizioni senza leggere. Comunque, a parte questo, siamo arrivati al termine del nostro programma. Ci risentiamo domani, come al solito, a partire dalle 16. Grazie da Marco Corona e Paolino Zanetti. Cosa c'è domani?

0: hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: E aquí, amici. Le 17:03 minuti, amici, si parte con grande piacere da parte mia, con un ringraziamento al grande Marco che ci ha preceduto fino a un istante fa e che, se volete, potete ritrovare, reincontrare stasera dopo le 20 in seconda battuta, con stabiliamo un contatto. Però il contatto, se volete, lo stabiliamo ancora per un po' insieme su Radio San Marino, adesso con Gigi Restivo, che deve fare, non so se i complimenti o un po' di rammarico per le persone che sotto la calura di questi giorni vedo salire sul Titano in bicicletta, facendo veramente una fatica immensa, posso immaginare soltanto quelle, insomma, si sono salite non da poco, sudando tutte le magliette che hanno addosso. Però in effetti, al di là di tutto, al di là dell'ironia che si può fare, siete veramente stoici e con un coraggio veramente incredibile. Magari venire su intorno alle 2 non è il massimo, però vedete un po' voi. Detto questo, amici, parleremo sì delle temperature che pare che tra domani e dopodomani arriveranno al picco, ma per quanto potrà continuare, non può far caldo in eterno. Noi cominciamo così.
2: Estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate!

Eros Ramazzotti, quanto amore sei sulla radio che senti, 17 e 12 minuti primi. Se c'è una cosa che in questi giorni mette d'accordo veramente tutti, è nord e sud della penisola, fa davvero troppo caldo. Non è il classico caldo estivo a cui eravamo abituati, ma è quello che ti fa continuamente controllare il cellulare per scoprire se vagamente la temperatura si è abbassata. Niente, non succede. Forse di notte, ma neanche tanto, perché poi guardi e fuori ci sono ancora 27-28 gradi. Hai voglia aprire le finestre sperando che entri un po' di aria fresca? Niente.

Si chiamano notti tropicali, ma noi non saremmo i tropici, quella è un'altra storia. Cosa dicono però gli esperti? Soprattutto quanto durerà ancora, diciamola, questa fase, perché pare che non finisca mai. Dobbiamo ancora aspettare qualche giorno, non moltissimi, ma qualche giorno, almeno diciamo fino alla prima metà, diciamo così, di agosto. Dovrebbe avere, insomma, questo seguito, quindi bisogna avere molta pazienza, non vi dico di bere tanto, evitare il sorte sole.

Insieme ad Anna Mena c'ero quante qualche tempo fa, con un passo dalla luna e un passo dall'esaurimento per le temperature veramente tropicali. Ragazzi, parliamoci chiaro, ci sta veramente mettendo alla prova questa ondata di caldo, perché a volte si superano i 35 gradi come niente, anche di più qualcuno mi dice, ma soprattutto queste notti dove l'umidità è incredibile, il ventilatore o il climatizzatore lavora con noi, se si può. Intanto vorrei capire un po' come lo state vivendo voi, amici ascoltatori di Radio San Marino, perché sono sicura che avete sempre delle idee interessanti. Quindi fatemi conoscere la situazione, come state affrontando, se lo state facendo, se avete delle idee nuove, qualche stratagemma rivoluzionario o furbo per affrontare la calura, perché non ne possiamo più, ma sono sicuro che voi siete avanti. Quindi scriveteci, se ce la fate, al 335 104 1027. Intanto ci alleggeriamo la mente con Sienna Spyro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango su Radio San Marino. Vi chiedevo, amici, qual è il vostro trucco per sopravvivere a questa estate. C'è Marco da Rimini che dice: il mio trucco è semplice, spiaggia al mattino presto e poi tutti chiusi in casa con il climatizzatore acceso, dopo le 14 non si ragiona più. Potendolo fare, certamente hai trovato la tua strategia. Ci proviamo con la musica, ci ritroviamo con i Keane.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Sabato 8 agosto preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo.

0: creativo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
0: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
0: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
4: Oh, c'è da sentire una nuova voce da conoscere soprattutto in questo pezzo d'estate, perché un giovanissimo che mescola radici italiane, ritmo, un pizzico di tradizione, poi un nome molto curioso, si fa chiamare Napoleone e porta con sé questo brano dal titolo altrettanto curioso, secondo me tutto da scoprire, perché è veramente un incontro tra passato e presente, sonorità fresche e molto molto moderne. Allora arriva Napoleone con Cucumari.
5: Ascolti i successi di...

veramente deliziosa questa canzone. Cocò Marie con Napoleone su Radio San Marino, la radio che senti. Altri trucchi che arrivano dagli ascoltatori di Radio San Marino per cercare di superare la calura, quantomeno di affrontarla. Uno ci prova. Saluto Elena di San Marino, dice: io ormai controllo il meteo ogni mezz'ora sperando un

temporale, ma niente. No, beh, insomma, così non è che si affronta più di tanto, perché facciamo molti la stessa cosa, perché apriamo l'app del meteo come se dovesse arrivare chissà quale sorpresa, e invece sole, sole, irresistibilmente sole. Però attenzione, lo dicevo prima, anche gli esperti dicono che ci sarà qualche segnale di cambiamento man mano che andranno avanti i giorni. Vedremo un po', vi faremo sapere, poi ce ne accorgiamo subito. Di sicuro una rinfrescante summer compilation ce la concediamo, con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, Mark Ember, Belong Together, e l'estate del 92 con

0: Tornano le notti stellate al campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
1: Circle wide.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Montegrimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Montegrimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino all'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542.
4: Per la tua pubblicità.
5: Per la tua pubblicità.
4: 0549 88 20 06.
1: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk in disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Ci sono canzoni che quando partono hanno già dentro una stagione e infatti questa è una di quelle canzoni che ha trasformato la parola vacanza in un ritornello, un invito proprio a lasciarsi alle spalle tutto, pensieri, stress. Siamo nel 1983 e questa ragazza di Detroit stava iniziando a conquistare il mondo. È Madonna.

Un'ottima abitudine alle 18 è chiudere baracche e burettini e andare a casa. Lo dico ovviamente a beneficio di chi ha la possibilità di farlo, classico orario d'ufficio, non è per tutti così, logicamente. Però insomma mi piace pensare che la giornata sia addirittura d'arrivo, sebbene con queste temperaturine, e uno pensa sempre di più alle vacanze. Le dovete ancora fare? Le state organizzando, amici e amiche di Radio San Marino? E come fate? Andate nella classica agenzia? Fate da soli? Ecco, la nuova tendenza è un'altra, sì col computer, ma 4.0. Vi racconto tutto fra poco. Intanto ben trovati da Gigi Restivo, si riparte.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

È proprio vero. Rovazzi, Risa e Nino D'Angelo, a proposito di vacanze, come le organizzate? Siete quelli che fanno tutto da sé col computer, magari aprono una marea di schede nel browser, poi vanno in tilt? Io sono di questo tipo, eh? Uno si stanca ancora prima di partire. Oppure siete quelli che vi affidate ancora alla vecchia cara agenzia di viaggi, che comunque non sbagliano mai e si può parlare e discutere, e quindi si può trovare veramente l'ideale? Anzi, a proposito, un saluto a tutti gli agenti vacanzieri, i tour operator, insomma, che sono all'ascolto in questo momento. Però c'è anche un nuovo compagno di viaggio che sta entrando sempre di più nelle nostre vacanze, e sapete qual è? Bravi? Sì, è l'AI, ecco, l'intelligenza artificiale, anche lì adesso, perché in effetti molti di noi

fanno una cosa semplice: mettono qualche richiesta particolare, qualche preferenza, e poi toc, l'AI ci può creare un itinerario perfettamente su misura per noi. Non basta solo mettere, non so, voglio visitare Roma per 3 giorni, ma bisogna scrivere un po' di tutto, cioè voglio vedere per esempio posti poco turistici, non so, voglio trovare un posto dove si mangia bene ma si spende poco, oppure ancora vediamo un po', si possono chiedere le cose più svariate, esperienze particolari. Una cosa interessante però è che sempre più persone non cercano una destinazione, ma quello che possono fare quando sono poi arrivati, no? Quindi non solo le solite fotine, per carità, bellissime, magari vogliono appunto una cena particolare, una trattoria, un percorso nella natura per chi la ama, insomma, ci sono tante possibilità. E qua arriva anche un tema curioso, amiche e amici di Radio San Marino. Per avere consigli sempre più personalizzati siamo disposti a raccontare molto di noi, cioè condividere un sacco di informazioni su di noi. Praticamente raccontiamo all'intelligenza cosa siamo, cosa ci piace fare, cosa vorremmo vedere viaggiando, cosa cerchiamo. Insomma, lo facciamo come se fosse un amico, ma un amico, ricordiamolo, non è, è pur sempre una cosa diversa, è pur sempre una entità artificiale. Quindi attenzione a dire esageratamente molto di noi, perché quell'informazione potrebbero essere utilizzate, ricordiamoci. Comunque, forse il futuro delle vacanze sarà un mix tra tecnologia e curiosità. Poi il viaggio lo facciamo noi, dobbiamo sempre avere voglia di scoprire qualcosa di nuovo.

Lady Gaga, Ducci, abbiamo sfilato sulla passerella con Runway. Intanto, a proposito di vacanze e tecnologie, amiche e amici di Radio San Marino, vogliamo sapere la vostra. Vi chiedevamo se vi fidereste dell'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio, una vacanza, oppure siete di quelli un po' più tradizionalisti, volete fare tutto da soli, oppure perché dite, insomma, io sono bravo a farlo e faccio tutto da me la vecchia maniera. 335 104 1027. Saluto Paolo di Rimini, dice: io ho già provato ChatGPT per organizzare un weekend a Roma, mi ha trovato posti davvero meno conosciuti e ristoranti fuori dei soliti giri, devo dire che mi ha sorpreso. Paolo, è proprio questo il cambiamento che cercavamo, no? Cioè, una volta volevamo solo cercare cosa vedere, oggi vogliamo cosa vivere, insomma, non vogliamo solo una lista di monumenti, vogliamo fare esperienze, magari l'intelligenza artificiale usata nella maniera corretta magari ci può aiutare, no? Ci sentiamo un po' del posto. Saluto anche Elisa da San Marino, che mi pare che sia di senso totalmente contrario, dice: sono ancora diffidente, preferisco scegliere io, guardare le foto, leggere le recensioni, un viaggio anche bello nella ricerca. Elisa, è un punto importante però quello che ci sta facendo notare, perché organizzare una vacanza fa già parte della vacanza, no? Magari cominciare a fantasticare, immaginare, poi magari l'intelligenza artificiale può essere un aiuto, però ci vuole una certa curiosità. Saluto Sara da Cattolica. Allora, per me la I va bene per organizzare, ma il ristorante lo scelgo io, voglio ancora il consiglio della gente del posto. Brava, hai detto una cosa bellissima, perché poi alla fine il viaggio, dicevo, è fatto di incontri, no? Un algoritmo ti può anche suggerire un posto, ma poi il barista, il proprietario di una trattoria, una persona incontrata per caso che ti regala il ricordo più bello da portare quando ritorni. C'è Cesare Cremonini adesso. Logico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Swam, swam.

0: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: Tornano le notti stellate al campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. Il 7, 8 e 9 agosto la Segreteria di Stato Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo vi invita alla quinta edizione di Tre Serate di Emozioni. Greg, Paolo Iannacci ed Eugenio Finardi in tre coinvolgenti concerti live accompagnati dalla San Marino Concert Band diretta dal maestro Dino Gnassi. 7, 8 e 9 agosto dalle 21:15 musica, spettacolo e divertimento con ingresso libero.
5: Go out.

una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Lei è una delle voci più interessanti emerse negli ultimi anni della nuova scena soul britannica, perché ha questa voce sicuramente calda, sicuramente elegante, però unisce il fascino della musica di una volta, diciamo così, d'antan, con una sensibilità che è assolutamente contemporanea invece. E il suo nuovo disco parla di crescita, di quei piccoli passi che facciamo ogni giorno perché insomma ci fanno andare avanti. Un messaggio semplice, si chiama Baby Steps e lei è Olivia Dean.
8: Ascolti i successi di

Olivia Dean, Baby Steps su Radio San Marino. Avete visto per caso l'Odissea, che ha avuto un successo clamoroso, quello di Christopher Nolan, sto intendendo, Ecco, potrebbe succedere che i luoghi che sono stati utilizzati per i set di questo film, che per dirla tutta sono tutti quanti italiani, stanno avendo un successo clamoroso. Sto parlando di Favignana e comunque tutte le isole Egadi, che sono finite sotto i riflettori proprio grazie a questo film di grande successo. Non è la prima volta, tante volte insomma le location che sono state immortalate in vari film e poi sono state prese d'assalto dal turismo internazionale, non c'è dubbio. In particolare lui ha scelto alcuni angoli di quest'isola stupenda, alcune cale tipo Cala Rossa, perché lì diciamo così ha immaginato la sua Itaca, e quindi adesso si parla di un grande aumento del turismo proprio nei prossimi anni. Del resto, dicevo, è successo anche con altri film, per esempio avete presente The White Lotus? Ecco, quello invece era stato girato tra Taormina, Noto, Cefalù, sempre in Sicilia, e il suo San Domenico Palace era diventato proprio in quel caso un resort. Però c'è anche un altro aspetto da considerare, mi viene da dire, cioè se questo turismo può essere sostenuto da questi luoghi che sono particolari senza perdere la loro anima, perché tornando a Favignana, amici, è un'isola meravigliosa, ma è piccolina, sono 20 km quadrati, ha un ecosistema delicatissimo, c'è un'area protetta tra le più belle d'Europa, quindi va bene la valorizzazione, va bene far conoscere queste bellezze al mondo, però bisogna trovare il giusto equilibrio, diciamo così. L'obiettivo potrebbe essere quello di creare un turismo più esperienziale, per esempio. Anche le nostre location della nostra Repubblica, della Riviera, vanno sicuramente valorizzate, quindi speriamo che qualche, si direbbe un cineasta, si sarebbe detto una volta, le prenda di mira per realizzare e ambientare un film, chi lo sa. Noi lanciamo l'idea e lanciamo anche la Summer Compilation con Gaia e Bossa Nostra, Rihanna di Pond Replay. Cominciamo con i mitici

0: Nell'estate si ballava, estate del 2005, insieme a Rihanna, questa splendida Pond Replay.
1: L'agenda
2: di Radio San Marino.
0: Mentre per chi ama la musica che sa raccontare storie, stasera c'è un appuntamento interessantissimo a Savignano sul Rubicone, dove arriva Simone Cristicchi, che è un artista che negli ultimi anni, tanti anni ormai, ci ha abituati a guardare oltre la semplice canzone, perché nei suoi brani ci sono emozioni, c'è molta memoria, c'è ironia e tante storie di vita soprattutto. Allora stasera sul palco di Piazza Borghesi ci sarà il suo spettacolo che si intitola Hey Live, che è un viaggio attraverso 20 anni di carriera, come dicevo sono tanti, con brani che lo hanno fatto conoscere, da quelle più antiche tra virgolette, tipo Ti regalo una rosa, ma anche quelle più divertenti come Studentessa universitaria, la ricorderai. Insomma, la cosa bella dei suoi concerti, stavo pensando, è che non è mai soltanto un insieme di canzoni, ma un incontro tra musica e parole. Quindi appuntamento stasera a Savignano con Simone Cristicchi, si apre alle 21:30 in Piazza Borghesi.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: ci sono ballad che non passano mai di moda, perché anche oggi ci possono, insomma, raccontare emozioni, le nostre. Ed è il 1994 quando i Bon Jovi pubblicano una delle loro canzoni sicuramente più amate, perché è una grande storia d'amore, compassione, rimpianti, promesse. Insomma, subito negli anni 90 con Always.
1: Rivivi insieme a noi

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Noi invece torniamo in redazione per gli aggiornamenti.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera da Michele Giardi. Insediata la commissione d'inchiesta sulla tentata scalata a Banca di San Marino. Nominati presidente e vice. I primi atti sono avvenuti all'unanimità in seno alla commissione d'inchiesta. E oltre ai rappresentanti di Alleanza Riformista e Repubblica Futura, gli altri membri, sono così come nominati dal Consiglio Grande Generale, sono i due consiglieri del PDCS, Manuel Savatta e Maddalena Muzzoli. Luca Boschi per Libera, Gaetano Troina per Domani, Motus Liberi. Luca Lazzari per il PSD e Emanuele Santi per Rete. Parliamo di congedo di maternità esteso. 55 mamme sammarinesi chiedono l'approvazione rapida della legge sulla famiglia. La proposta, che deve essere approvata, prevede altri 3 mesi di congedo, oltre ai 150 giorni attuali, con un'indennità pari all'80% dello stipendio. Oggi il prolungamento è possibile soltanto con una retribuzione ridotta al 40%, ritenuta insostenibile da molte famiglie. Le firmatarie sottolineano l'importanza dei primi 6 mesi di vita e chiedono libertà di scelta senza pressioni economiche. Alla politica domandano tempi brevissimi e retroattività per tutte le madri che hanno partorito o partoriranno nel 2026. La politica italiana, la Camera ha negato l'acquisizione delle chat di Andrea Del Mastro, approvando a voto segreto la proposta con 206 sì e 133 no. Dopo il voto sono esplose proteste e tensioni con la sospensione della seduta fra urla e cori delle opposizioni. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno alzato i cellulari per la campagna fuori le chat, mentre quelli di AVS si sono bendati. La maggioranza difende il diniego, richiamando le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione. Le opposizioni parlano invece di uno scudo politico che ostacolerebbe il lavoro di magistratura e la trasparenza. Estate senza tregua, domani tutte le 27 città italiane monitorate saranno da bollino rosso, un record assoluto. Anche San Marino resta in allerta arancione per le temperature estreme, mentre in Pianura Padana si sfiorano i 40 gradi. L'anticiclone africano mantiene valori di 6-7 gradi sopra la media e il caldo dovrebbe durare fino a Ferragosto. Confagricoltura denuncia pesanti danni ai raccolti, soprattutto in Emilia-Romagna e Marche. Lo sport in chiusura, il Tropical coreano farà la Serie D. Dopo essere stata inizialmente esclusa dalle squadre ripescate pochi giorni fa, la Covisod ha dato parere positivo all'iscrizione del campionato della squadra romagnola. Ad innescare il domino che ha portato al ripescaggio del Tropical è stata l'esclusione del Fasano fra i ripescaggi, che ha aperto la strada alla squadra guidata in questa stagione dal sammarinese Roberto Di Maio. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito sanmarinertv.sm. Scaricate anche la nostra app.
2: Radio San Marino. Meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora unico vero protagonista del tempo anche questo giovedì, che probabilmente sarà la giornata peggiore, quella più bollente, con temperature fino a 38-40 gradi, ma localmente addirittura anche qualcosina in più. Restano molto alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Qualche grado in meno però a partire da venerdì o ancor più nel weekend. Sì, solo 3 o 4 gradi, ma meglio che niente, massima a quel punto non oltre i 35-36. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Soprassedendo i commenti sul meteo che abbiamo già ampiamente curato, grazie a 3B, amici, buona serata, questa è la bella notizia. Abbiamo superato le 7 da un po' di minuti, quindi è la giornata in fase calante. Prenderemo respiro e magari domani, giovedì, cominceremo a pensare a weekend. Sì, con un po' di fantasia, insomma, saremo da quelle parti. Però sta iniziando a prendere piede, a proposito di fine settimana, soprattutto tra chi lo vede come una maratona di cose da fare, un modo assolutamente alternativo di vivere weekend, che si chiama Empty Weekend. Ve lo presenterò, però non molto.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Adele, Oh My God su Radio San Marino, e c'è una cosa che sta iniziando a prendere piede ultimamente, soprattutto per chi vive il fine settimana quasi come un impegno, perché si bombarda di appuntamenti, di cose da fare, incontri, anche tanti lavoretti. L'idea è molto basica, si chiama Empty Weekend, è veramente disarmante se ci pensate, perché in effetti arriva l'agognato fine settimana e invece di riempirlo di uscite, appuntamenti, cene, commissioni, si lascia tutto semplicemente un po' aperto, amici, si decide di non decidere, e questo mi sembra veramente rivoluzionario, no? Non nasce come moda social, è proprio per chi ha settimane piene, ecco, e sente il bisogno solo di staccare la spina. Però un po' per chi si accorge che a volte anche il tempo libero diventa un'agenda parallela, è veramente una cosa stranissima da fare, togliere. La cosa interessante è proprio questa, quindi non vuol dire isolarsi, sparire, tutt'altro, no, significa semplicemente togliersi la pressione. Magari si esce lo stesso, anche perché con questi caldi magari, però si fanno cose non programmate, si cambia idea all'ultimo minuto e non ci si sente in colpa. Cioè, sul serio, sembra una cosa molto semplice, perché non tutto il tempo libero deve essere per forza organizzato. Ogni tanto funziona anche lasciarlo respirare. Less is more.

0: Harry Styles, c'era un certo Kanye West, qualcuno se lo ricorderà, sto scherzando ovviamente. American Boy su Radio San Marino, ma novità che arriva dall'Italia con Amélie, al secolo Amelia Villano, che qualcuno ricorderà, ha partecipato a The Voice, ha già fatto parlare di sé evidentemente, soprattutto sui social, e arriva un nuovo singolo che è una canzone molto carina, molto ironica, che racconta la ricerca di una persona diversa dal solito, qualcuno capace di sorprendere, diciamo lontano dalle solite delusioni. Ci riuscirà Amélie? Intanto questa è Non è Francesco.
1: Ascolti i successi di domani.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Vabbè, c'è voglia di libertà effettivamente, come sprizza da questa canzone divertentissima dal grande Paul McCartney, Hope of Deliverance. Dagli anni 90 le canzoni fresche arrivano anche nell'estate 2026, che poi stavo pensando, sono canzoni che poi i più giovani scoprono per la prima volta, per magari ascoltandole per radio oppure attraverso il fratello più grande o il papà, insomma, e per loro sono nuove di zecca, una cosa fantastica. Allora, dopo questa piccola riflessione molto semplice, io vi dico invece che qualcosa di bello sta per arrivare nella nostra serata qui a Radio San Marino. Abbiamo preparato mezz'ora di grandi successi a proposito di estati di sempre, ma anche quella che stiamo vivendo, la 2026 infuocatissima. A seguire una fantastica serata con Marco Corona e Stabiliamo un contatto, che è immancabile per chiudere con un sorriso anche un mercoledì sera. Però ce n'è ancora una che ci giochiamo insieme, che è la nuova di Achille Lauro, con la quale vi do appuntamento, per ciò che mi riguarda, a domani alle 17. Ciao da Gigi Restivo, voi rimanete qui.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Venerdì 7 agosto, Cristian Cicci Bagnoli in concerto. I classici del rock dall'aperitivo fino a l'una con DJ Matteo nella magnifica location del Podere Lesignano. Ingresso 10 euro, cena 15 euro. Venerdì 7 agosto al Podere Lesignano. Per info e prenotazioni numero WhatsApp 331 40 83 542. FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
10: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 6 agosto il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
11: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
12: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
11: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
12: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
13: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
14: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
13: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
15: Estate 2021.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, new play. LB1, I need a sign. I need

0: anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
1: Bella domanda.
0: Ma come bella domanda?
2: Ci siete oggi?
0: Sì.
2: Fatto programma, sì.
0: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buona serata, tutto pronto per la versione Rewind? Stabiliamo un contatto, in questo momento sono le 20.

0: Rewind.
1: Ed è mercoledì.
2: Si fanno le ferie col trattore.
1: Perché dove sei, Davide?
2: Sono nel trattore, si sente? E ascoltala a radio.
1: Bene. D'altronde queste stabiliamo un contatto in summertime.
3: Mi sa che anche te hai bisogno di uno bravo. Forse hai preso un po' troppo sole anche te quest'estate.

0: cosa c'è?
1: Ci stabiliamo un contatto in summer time.
2: Dai, ma no, non sono te.
0: Ma Sandè perché?
2: Butta su Marco, dai, butta su.
0: Cominciamo con la musica, dai. Lo facciamo naturalmente in questo mercoledì pomeriggio barra sera perché, come al solito, è un doppio appuntamento che vi accompagna anche tra le 20 e le 21. Adesso con Maggiore.

0: qui su San Marino. Prepara il vocale.
1: Eh sì.
0: E non fare il cretino.
1: Ma no, dai.
0: Ma quante emozioni.
1: Eh beh, speriamo.
0: E che felicità.
1: E speriamo anche quella.
0: Dura solo un'ora. Ma che botta ci dà.
2: Ciao Marco, sono la Chiara, quella squinternata, e volevo proporre un sondaggione.
1: Vai.
2: Rivela quanto sei vecchio nominando un programma televisivo che a tutt'oggi non esiste più.
1: Dai.
2: Fatecelo sapere.
1: Fatecelo sapere naturalmente con una nota vocale.
3: Che palle corona che sti vocali.
1: Vabbè, ma cioè, mi piace sentire le vostre voci, ve lo dico sempre. 335 104 1027. Quindi noi capiamo quanto siete vecchi in base al programma televisivo che andrete a citare.
4: Ascolta corona, io non sono vecchia, io sono vintage.
1: Ah, ok, vabbè, dai. Chiamiamoli anche vintage. Comunque il sondaggione Remember, e speriamo di avervi sbloccato, no? Un ricordo portandovi indietro col programma televisivo.
5: Meri 3, Meri 4, rispondi Meri 4.
6: Ma... Ciao Marco, Sabri. Sono Sabri.
1: Allora...
6: No, non mi sei andato a sbloccare il ricordo con sta cosa.
1: Ah, bene. Vabbè, avete comunque meno di un'ora per pensarci. Ripeto, per contribuire e stabilire un contatto in summertime con Marco Corona e Paolino Zanetti, 335 104 1027. Ci stavi

0: Uno, un po' di musica house, un po' di grandi successi anni 2000, per cominciare ufficialmente l'appuntamento di oggi, di questo mercoledì, con Marco Corona, Paolino Zanetti, insieme per un'ora e naturalmente con il nostro sondaggione. Oggi speciale, ti sblocco un ricordo. A proposito, qual è il tema?
1: Rivela quanto sei vecchio nominando un programma televisivo che a tutt'oggi non esiste più.
0: Ok.
2: Ciao Marco, ciao Marco, ciao. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, prima di tutto,

0: questo sondaggio di Chiara. Allora, Chiara,
1: Chiara, cosa?
0: Cioè, io devo rispondere a un sondaggio dove devo rivelare quanto sono vecchio.
1: Sì.
0: Chiara, Chiara. Chiara,
1: Chiara, perché?
0: Quando ti vedo, quando cosa? ci incontriamo.
1: Sì.
0: Non ti do baci, ma.
1: No?
0: Ti fulmino. Non posso rivelare quanto sono vecchio. Dai.
1: Ah, non puoi.
0: Stiamo scherzando. Adesso ci pensi. No,
1: pensi.
0: Troppo vecchio, dai, aspetta, dammi 2 secondi, ci devo pensare.
1: Pensaci,
0: Chiara! Sì. Chiara!
2: Gli fanno le make it vagabì in bicicletta.
1: Esatto, che pensi a qual è il, diciamo, il programma televisivo che non esiste più e che quindi ci fa rivelare, in un certo senso, ci fa ricondurre un po' il tutto anche alla vostra età.
3: Bella zì!
1: Ciao Guido!
3: Ora lancio il bombone, te lo dico.
1: Il bombone.
3: Dribbling, quello che faceva Antonella Clerici.
1: Sì.
3: Parliamo veramente dell'era mesopotamica.
1: Sì.
3: Bella zì!
1: Abbiamo addirittura preso anche la sigla. Che poi, tra l'altro, era un brano dei Pink Floyd, eh? Cioè, lo so che lo sapete, però non tutti, magari. Era One of These Days. Sentite che sound.
2: Madonna, siamo tornati indietro all'età giurassica.
1: Vabbè. Eh beh, in un certo senso oggi il sondaggio è proprio questo. Rivela quanto sei vecchio nominando un programma che non esiste più. Ecco, non tutti, mi sa che hanno capito. Sì, secondo me lui no.
4: Ciao Martino, buon pomeriggio e contatto stabilito.
1: Ciao.
4: Allora, iniziamo per far capire, come si suol dire, quanto si è vecchi senza dire quanti anni si hanno. Allora, vediamo un pochettino.
1: Vai.
4: Cosa ne pensi, Hazard? Già ti ho detto tutto.
1: Sì. No, non mi hai detto tutto.
4: Ciao Martino.
1: Ciao. Cioè, perché ha detto tutto, ha detto sbagliato, perché Hazard, no? Sì. Veramente noi abbiamo chiesto i programmi televisivi, non i telefilm, capito? Cioè, questa è veramente proprio un azzard, no?
5: Corona, sì? Che simpatico umorista!
2: Molto brutto!

0: come si chiama? Maledetto me. Fulminacci. Trovati su Radio San Marino.
1: Ciao Marchino Vanza da Gradara. Allora, il sondaggio di oggi dice: rivela quanto sei vecchio nominando un programma TV che non esiste più.
0: Bravo, allora, esatto.
1: Un programma TV che non esiste più è Buona Domenica. C'era i tempi di quando sono nato io, quindi più o meno avete capito i tempi di quanto sono nato.
0: Dai. Certo, sì.
1: Ciao Marchino, cosa ti esaurito? Adesso ci basta venire alla domenica. Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, avete capito? Rivela quanto sei vecchio nominando un programma TV che non esiste più.
2: Io sto pensando.
0: No, infatti, poi appena avete la risposta, 335 104 1027. Chi c'è?
3: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao Claudia.
3: Un programma che ricordo io, di quando ero una ragazzina, ti sto parlando di ragazzina delle scuole medie, quindi era preistorica.
0: Okay.
3: Si chiamava Buon Pomeriggio ed era condotto da Patrizia Rossetti.
0: Oh.
3: Era un programma che c'era appunto nel pomeridiano,
0: sì,
3: e parlava di telenovele, teleromanzi. Lei presentava queste telenovele e spesso nel suo salottino aveva ospiti proprio i protagonisti di queste telenovele o teleromanzi,
0: certo,
3: che a mia mamma non sfuggivano mai, perché lei se li guardava
0: tutti
3: dai teleromanzi americani a proprio le telenovele venezuelane, brasiliane, portoricane,
0: tutte.
3: Non gliene sfuggiva una. E io ricordo che tornavo da scuola appunto,
0: sì,
3: mentre ero lì che mangiavo, lei guardava Sentieri. Questa è una di quelle che mi è rimasta in testa di più, perché alla fine iniziai a seguirlo anch'io. Inizialmente scocciata, perché sei lì che mangi, devi guardare una roba che non ti interessa, poi a forza di guardare capita che poi ti attacchi e inizi a guardarle anche tu, e a me era successo proprio così.
0: Ti attacchi.
3: E le telenovele di mia mamma, insomma, ecco questo.
0: E partiva la canzone.

0: quanti se la ricordano? È così che abbiamo l'età, capito? Mamma mia, quanti ricordi!
1: Questo mi ricordo io, sì. Però è un bel ricordo.
0: È
1: dai.
0: Un bel ricordo, non a caso lo stiamo praticamente rigirando a voi questo tema, cioè quanto rivelate, quanto siete vecchi per nominando un programma televisivo che non esiste più. 335 104 1027.
2: Marco, assore d'angulamento.
0: Scusate, è arrivata questa nota vocale. Che è successo, Andrea?
2: Scusa, sono ancora in ferie, ma stavo per fare un barboncino allo spiedo.
0: Ma perché?
2: Perché mi hanno fatto prendere un coccolone.
3: Andrea, sei messo male.
4: Via, via, via, via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
0: Subito, praticamente. Ciao, Andrea!

meu

0: rivela quanto sei vecchio in base alla musica che suoni. Questa me la ricordo bene, era il 1989, Buffalo Stance di Nana Cherry, cantante svedese, tra l'altro di una famiglia ricca di musicisti, e prodotta anche, lo dice nel brano, in un pezzettino, Bomb the Bass. Era Tim Simenon, uno dei miei preferiti proprio di quegli anni, dell'88-89, insomma, mi ricordo molto bene quegli anni lì. Quindi cosa vuol dire?
1: Fai schifo!
0: No, vuol dire che ho una certa anch'io, e in un certo senso oggi praticamente si parte da lì, rivela, diciamo, la tua età nominando un programma che televisivo che non esiste più. Pochi istanti fa...
2: Marco, assare in culo a mia mamma.
0: Cioè, immaginate, voi cominciate a registrare un vocale, via mai un cane, non ve l'aspettavate, e quindi, insomma, è andato tutto lì, è caduto in prescrizione questo messaggio, l'abbiamo lasciato da parte. C'è la risposta tua di Andrea adesso?
2: Io sono nato e cresciuto in un'epoca d'oro della televisione per bambini, ragazzi, adulti.
0: Cioè?
2: Io spaziavo da go-kart fino a passare ai quiz, che credo che c'era ancora la Ruota della Fortuna con Mike Buongiorno, ma c'è anche quiz show. Amadeus, l'eredità con Amadeus.
0: Beh, queste sono recenti,
2: ma l'eredità c'è ancora. Ma se ti dico che da piccolo c'era Chad Darwin, e ora che sono grande, l'ultima edizione è stata 2 anni fa, perché troppo costoso, ormai Formatel era diventato di vecchio stampo. Striscia la Notizia ha chiuso pochi mesi fa.
0: È vero.
2: Potrei continuare per altri 5, ma meglio no. Ciao.
0: No, meglio di no. Magari sbuca un cane, no? Va bene. Sentiamone un pezzettino della sigla di Ciao Darwin. Vi ricordate Renato Zero? Ciao Matti. Ciao Darwin, ciao Matti.
3: Vai, andata.
0: Vabbè, dai, non abbiamo tempo, dobbiamo andare avanti, anche perché, insomma, siete pronti a rivelare la vostra età?
4: Allora, rivelare la mia vera età preferirei Anita. Non farlo, sinceramente.
0: Ah, ok.
4: Me la tengo per me.
0: Ok.
4: Ma se proprio devo dare qualche indizio,
0: sì?
4: I miei migliori anni della giovinezza li passavo con il programma karaoke con il Fiorello,
0: sì?
4: Oppure non è la Rai.
0: Facile,
4: Ciao.
0: Sì, anche perché noi abbiamo la sigla di quel programma lì del 91.

0: Occhi senza frontiere.
1: Ci vedeva sempre con gli amici, tutti, sapevamo tutto che aveva vinto, quale cosa avevamo vinto. Ah. Addirittura provavamo a rifare alcune cose facendoci male, a volte anche giochi. Molto male. Bellissimo. Bellissimo, e purtroppo non c'è più quello lì, veramente.
0: Sarebbe da rifare.
1: Mi strugge il cuore. Okay. Vabbè, dai, partite al volo. Ora c'è James Bond seduto a un tavolo di un bar che sorseggia su whisky, ovviamente le ragazze lo notano e uno si avvicina.

0: onda.
1: Cosa sta facendo con l'orologio? Ah, niente, sto tornando, lo sto guardando, perché questo è un orologio che va a fusione nucleare, un prototipo della NASA, ma ce lo so io.
0: Sì, come
1: davvero,
0: no?
1: Ma cosa fa? Fa tante cose, ma non posso dirglielo, rivelarle cosa può fare. Vabbè, una cosa vuol dire. Guarda, signorina, ad esempio, questo orologio mi dice che lei è senza mutandine. Signor Bond, guardi che le mutandine ce le ho. Porca miseria, è vero, ce l'ho avanti di mezz'ora.

0: Tattici Nucleari su Radio San Marino. Ancora ciao da Marco Corona, ancora ciao da Paolino Zanetti. Allora oggi c'è un sondaggione un po' particolare, perché potete rivelarci la vostra età senza dirla proprio esplicitamente, nominando un programma TV che non esiste più.
1: Oddio, allora io quando ero piccoletta,
0: Chiara,
1: aspettavo in ansia, anzi tutta la famiglia aspettava.
0: Cosa?
1: Il dottor Stranamore.
0: Ah.
1: E c'era
0: aspetta, conduttore,
1: sto pensando, Alberto Castagna.
0: Bravissima.
1: Sì, sì, che lui girava con questo camper e andava a prendere le persone, ma era una cosa fighissima. Che poi una volta era venuto anche qui nelle nostre zone sul lago,
0: sul lago di Garda. Ah.
1: Non sono passati secoli, cioè
0: sì,
1: roba
0: beh,
1: di
0: certo.
1: Fresca.
0: 80,
1: però qualche decade
0: è
1: passata. Ho pianto tanto quando non l'hanno più fatto.
0: Davvero?
1: Però quello lì, invece mia mamma aspettava sempre la ruota della fortuna,
0: mm-hmm.
1: Si chiama, sì.
0: Sì, sì, che c'è ancora.
1: Facevano sempre

0: sempre l'ora di pranzo, no, pranzo e servizio, ah, non mi ricordo più. Facevano sempre questi programmi che era rito quando tu andavi a casa da scuola, mangiavi con la televisione con su questi programmi.
1: E rito.
0: Vabbè. Ne abbiamo fatti tanti di cose.
1: Sì. Questa era la sigla. Cioè, del bravo dei Beatles era diventata la sigla del Dottor Stranamore, appunto, con il compianto Castagna, conduttore. Era All You Need Is Love, anche per tornare qui nei vostri ricordi che ci state praticamente facendo sapere grazie alla nota vocale.
2: Oh, rispondo subito al sondaggione di oggi, perché era un programma televisivo che mi piaceva proprio, addirittura mi avevano fatto comprare come gioco in scatola dai miei genitori, andavo all'elementare, quindi parliamo di 85-86, metà anni 80, che si chiamava Bis.
1: Come no?
2: Presentava Mike Buongiorno e c'era la mitica Susanna Messaggio, che era giovanissima anche lei, che lo aiutava. Nel programma Bis c'erano chiaramente i classici due concorrenti che avevano il tabellone con i numeri, dovevano fare le coppie. Veniva fuori, che so, 12 le scarpe, e te devi trovare l'altro numero dove c'era la coppia delle scarpe. A quel punto apriva una vignetta sotto che era un rebus, e dovevano praticamente indovinare il rebus che c'era sotto.
1: Ah, per sì, vincere. Mi ricordo anch'io, vero?
2: C'era proprio Bis. Infatti, appunto, ripeto, mi ero fatto anche regalare il gioco in scatola.
1: Sì, perché si faceva.
2: Quindi dico assolutamente Bis, condotto da Mai Buongiorno e Susanna Messaggio.
1: E c'era anche questa sigla. Ve la ricordate?
3: Io non lo so, non lo so, non lo so.
1: Tu non lo sai perché eri giovane. Questa era la sigla, appunto, del programma di Mike Buongiorno dei primissimi anni 80.
4: Marco.
2: Lo fai apposta?
1: Perché
2: lo faccio? No, dico. Perché, lo fai apposta?
1: Perché, cioè, dopo ti dico che dici se sempre le solite cose.
2: Dopo magari mi vieni a dire che dico sempre le stesse cose nei vocali. Che ho capito.
1: Ma?
2: Mi chiedi un programma televisivo.
1: Sì.
2: Per far capire quanto sono, che un programma televisivo che
1: solletico.
2: Non esiste più, cosa vuoi che ti risponda?
1: Solletico.
2: Puntualmente, solletico. Solletico. Solletico.
1: Non piangere,
2: Paolo Rosario. Paolo. Paolo. Poi c'era l'Inticchia, poi c'era anche Osso, e poi quelli dopo. Contatto esaurito, ciao Marco, ciao.
5: Avete ascoltato
2: Paolo, sì. Contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.
6: Mandagli a gente che conosce.
1: Ciao Paolo.
7: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
8: Radio. Summerino. Stabiliamo un contatto. Rewind.

0: Matilde per tornare su Radio San Marino. C'è un sondaggione, chi lo ricorda?
1: Ciao Marco, contatto stabilito da Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, rivela quanto sei vecchio, lo lascio a te.
0: Perché?
1: Poi se ti devo nominare una trasmissione che guardavo quando ero piccola, te la nomino così.
0: Vai.
1: Pam. Pa pam pa pa pa pa pa pam ti ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri.
0: La sigla del pranzo è servito. Poi tra l'altro io facevo due imitazioni in croce in quegli anni.
2: Oh, e di Corrado lo facevo. E benvenuti al pranzo è servito.
3: Che culo!
0: Infatti, poi presentato da me così. Allora, tra i vostri ricordi, insomma, e rivelate quanto siete vecchi nominando un programma TV che non esiste più, c'è anche chi l'ha lanciato.
4: Allora, ciao Marco, sono ancora la Chiara.
0: Ciao.
4: E io pensavo a questo programma, vediamo se lo riconosci.
0: Vai.
4: Tara, tara, ta ta ta ta ta. Pensavo, ok, il prezzo è giusto.
0: Sì.
4: E si capisce la vecchiaia da qui.

0: 335 104 1027.
1: Ciao Marco, un programma TV che non c'è più purtroppo e che ricorda un po' la mia, diciamo, quando ero giovane sì. Era Drive-In.
0: Drive-In,
1: cioè, per me è il top dei programmi. Uh-huh. C'era satira, c'erano tantissimi personaggi fantastici e molti ce li porteremo nel cuore perché erano veramente simpatici. Il lunedì in pullman andando a scuola non si parlava altro che degli sketch della sera prima, di Drive-In appunto. Quindi io voto Drive-In soprattutto dalle prime serie.
0: Ok. Dai,
1: facci sentire un attimo la sigla.
0: Sì, la prima sigla, quella che ci ricordiamo tutti, che faceva così.

0: Mi mandi per favore, mi mandi un messaggino quando finisce Baby K, per cortesia, grazie, che devo spegnere, scusa.
1: No, dai. Era ironico. Questa è la nuova di Baby K per tornare qui su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino. Io mi stavo chiedendo, ma che giorno è?
2: Ed è mercoledì. Vedi? È mercoledì oggi, sì. Sì. Ritorna il sondaggione.
1: Ciao Davide.
2: Allora. Se che dici il sondaggione di oggi, dimmi un programma TV che non esiste più. Allora ti dico, programma TV per vedere che sono vecchio.
1: Sì.
2: Rischia tutto.
1: Ok.
2: Poi cosa c'è? Telemike. Zig Zag. Poi altri programmi, cosa c'era? Indietro tutta. Colpo grosso. Quello lì, com'è che c'è? Ma che.
1: Calmo! Non ti viene.
2: Vediamo, sono vecchio, anche rincoglionito.
1: Esatto.
2: Come si chiama? C'era Bish.
1: L'abbiamo messa poi, prima la sigla.
2: Non deve vedere. Messo vecchio, Marcord. Saluto.
1: Magari non ci vedi neanche bene perché. Guardavi sta roba qua. Vi ricordate voi?
3: Fai schifo!
1: Le ragazze cin cin, colpo grosso. Un altro programma che peccato non c'è più. Vabbè. Ci volete dire il vostro 335 104 1027?
4: Ciao Marco, buon pomeriggio. Probabilmente non sono così vecchia come potete pensare. E vi dico che il programma televisivo che guardavo la domenica.
1: Sì.
4: Era quando ero piccola, sì. Era Domenica Disney. Domenica. Non la fanno più da non so quanto tempo.
1: Ecco, torniamo indietro nel tempo.
5: Va in onda Domenica Disney pomeriggio. Buona visione.
1: Buona visione, vedi? Noi abbiamo messo addirittura indietro nel tempo e ti facciamo rivivere questa cosa qua. Cos'è che diceva poi?
6: Domenica Disney ritorna con avventura, magia e tanta allegria in uno dei grandi film Disney. State con noi.
1: Era il 1993, Sari?
4: Non mi ci far pensare, ti prego.
1: Invece sì. Oggi pensiamo proprio a, diciamo, i vostri programmi, quelli che, insomma, guardavate, che ci rivelano in un certo senso un po' da che decade, no? Di che decade siete?
7: La so.
1: Milena.
7: Contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
7: Allora. E quanto sono vecchio? Sono vecchia tantissimo perché il programma che c'era in TV quando ero molto più giovane
1: era
7: Portobello di Enzo Tortora.
1: Ok.
7: Che ovviamente adesso non esiste più, quindi sono abbastanza vecchia. Ciao.
1: Ciao. Però la sigla l'aveva ricordata.

0: Se anche voi volete sbloccare un ricordo oggi, 335 104 1027.
1: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
0: Adesso invece vi sblocco un ricordo del 1986-87, quando c'era una band guidata da Ben Volpelier dall'Inghilterra. Si chiamavano Curiosity Killed the Cat. E questa è la nuova versione di Misfit.

0: qualcosa, c'è il conflitto di interessi in questa canzone. In un certo senso è la mia ultima produzione Misfit, appunto, dell'estate 2026, con un successo dei Curiosity qui su Radio San Marino, appunto anche con Paolino, in questo sondaggio in cui torniamo un po' indietro nel tempo. Come sentite dal sottofondo, ti sblocco un ricordo e abbiamo preso in prestito dei giornalisti per farvi rivelare quanto siete vecchi nominando un programma TV che non esiste più.
1: Eccoci qua, un altro sondaggione, vai.
0: Dai.
1: Allora, un programma? Canzonissima, ma quella vera, non quella buffonata di ultimamente.
0: Ah.
1: Io parlo di Johnny Dorelli, Gianni Morandi, Massimo Lanieri, tutta quella gente lì.
0: Certo.
1: Di quegli anni 70, per dire quanto sono non giovane.
0: Anche e prima,
1: prossimo.
0: No.
1: Vabbè, dai, per ora è tutto, contatto stabilito e vai, il prossimo programma qual è?
0: Qual è? Canzonissima, però degli anni 60, quando c'era questa sigla che faceva così, di Mina.

0: Ciao a tutti, ciao Marco.
1: Ciao.
0: Allora, un programma che amavo tantissimo, che guardavo, corre l'anno 2001, era L'Ottavo Nano.
1: L'Ottavo Nano,
0: conduceva
1: sì.
0: Serena Dandini e Corrado Guzzanti.
1: Mi
0: l'avete
1: ricordo.
0: Mai visto?
1: Come no,
0: secondo
1: certo.
0: me era fantastico.
1: Sì.
0: Facevano degli sketch veramente belli, tra cui quello L'imitazione del Furby, che era il pupazzetto che andava
1: vero.
0: Di moda in quel periodo,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: in versione Sturbi, che
1: Sturbi.
0: Era proprio Corrado che lo faceva.
1: Uh-huh.
0: E poi, non so, c'era tipo il finto Alberto Angela, comunque veramente bello. Ci sono anche le repliche in giro, vi assicuro, ne vale la pena se non l'avete mai visto.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Ciao Leila.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Rimini.
1: Se
2: io ti dico Giochi senza frontiere,
1: ah,
2: sono
1: sì.
2: troppo vintage.
1: No, no.
2: Lo ricordo benissimo, purtroppo. Però c'erano ancora i dinosauri.
1: Vuol
2: dire che sono così vecchio?
1: No, vabbè, dai.
2: Vabbè, io la mia ve l'ho detta.
1: Certo.
2: Adesso quando avete finito di ridere, rispondete anche voi. Ok?
1: Ok.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao Renato. Allora, 335 104 1027 per farci sapere quali sono, diciamo, i vostri programmi, quelli che non ci sono più e che vi ricordo. Ricordano magari la vostra infanzia.
3: Ah Marco, io ho un programma che mi ricordo che adesso non c'è più. E tra uomini e donne, quello che c'era. Allora, c'era
1: tra uomini
3: Columbo,
1: e donne.
3: Mi sembra che lo faceva, che
1: Marco
3: poi c'era
1: Columbo.
3: Anche l'altro, il gioco delle coppie, che però era, c'era Predolino.
1: Sì, ma non è
3: quello. Niente, Marco, quello lì con Marco Columbo.
1: Sì, ma non è quello il titolo.
3: Temptation Island. Quindi.
1: Quindi?
3: Siamo lì,
1: siamo lì,
3: il livello è leggermente diverso,
1: leggermente,
3: però sì, è un programma che non c'è più e mi divertivo un sacco, come mi facevano ridere certe coppie. Vabbè dai, tempi andati,
1: tempi
3: troppi
1: andati.
3: Troppi,
1: però la sigla ce l'abbiamo, te la ricordi?

0: il titolo.
1: Ah, vai, prendi in giro, prendi in giro.
0: Era tra moglie e marito dell'88.
1: Il caldo dà la testa a tutti, non solo agli altri, anche a me, te capi?
2: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, è solo il caldo. E poi c'è un po' di summer funk.

0: sono finiti questi sondaggioni, sì o no? È tardi, la gente ha bisogno di riposare.
1: Hai ragione.
0: Mamma.
1: Soprattutto la sera, nella replica tra le 20 e le 21. Siamo addirittura d'arrivo, chi è che c'è?
2: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono arrivato lunghissimo, sono Gian Battista Frutti, assolutamente con tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. E beh, io posso dire che un programma che non si ascolta più è Piacere, Piacere, Piacere Rai 1.
1: Ah.
2: Mi piaceva tantissimo, è sì, quello, è defunto. Vi saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti, ciao!

0: Hai ragione, siamo in ritardo, però manca lui.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna,
0: sì?
1: Patrimonio dell'umanità,
0: sì?
1: E gli stabiliamo un contatto.
0: Eccolo.
2: Quella, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Anzi,
2: da Lido Adriano oggi, oh. Perché alla facciata vostra sono
0: sì.
2: In ferie oggi.
0: Vabbè, non sei il solo.
2: Visto il periodo, probabilmente saranno anche molti di voi in ferie.
0: Tra di noi.
2: Allora,
0: che siamo in onda.
2: Rivela la tua età dominando un programma televisivo che non esiste più.
0: Sì.
2: Ah, io vado molto indietro.
0: Cioè?
2: 1979.
0: Ah, però.
2: Avevo 10 anni, quindi proprio.
0: Quindi?
2: Preistoria. C'era un programma contenitore che facevano cartoni animati,
0: sì?
2: Che si chiamava Noi Supereroi.
0: Oh.
2: Ed era bellissima la sigla, magari se puoi trovala.
0: Sì.
2: Cantata dal cantante dei Super Robots, Douglas Mekin. Bellissimo programma, come dicevo, programma contenitore, facevamo vedere Batman, Superman.
0: E questa, questa.
2: Tarzan.
0: L'abbiamo trovata.
2: Poi la seconda stagione, addirittura anche Goldrake.
0: Vabbè.
2: Ecco, io nomino quello.
0: Ok.

0: questa volta invece della barzelletta voglio fare una considerazione.
1: Cioè?
0: Discutere con una donna è come leggere i termini di licenza di un software. Alla fine ignori tutto e clicchi accetto. Contatto stabilito da Ravenna.
1: No.
0: Anzi, da Lido Adriano.
1: Sì.
2: Bravo, bravo.
1: Apprezzato qualcuno sul fatto che appunto accettiamo tutte le condizioni senza leggere. Comunque, a parte questo, siamo arrivati al termine del nostro programma. Ci risentiamo domani come al solito a partire dalle 16. Grazie da Marco Corone e Paolino Zanetti. Cosa c'è domani?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. LB1, I need a sign.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farmi amare.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. LB1, I need a sign.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. LB1, I need a sign. I need

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino, New Play.
4: LB1, I Need a Sign.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Malcolm Todd, Earrings.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Estate 1996.